0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
10: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: Per sentirsi a Pisa.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: The hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

bacche e cieli. La città rimpicciolisce come Alice. Prendo ovviamente la bottiglia sbagliata. E della poesia come Beatrice alla fine. Me ne son sempre fregata. Me ne son sempre fregata.

che cieli. Comunque l'altro giorno mi stavo guardando allo specchio e a un certo punto mi sembra di vedere una volpe. Ero io, era la volpe, chi lo sa. Che poi la volpe l'ho vista l'altro giorno in montagna, quando siamo saliti. Che poi che fatica, cioè la montagna in realtà ci sta, ma è un po' una merda tutto sommato. Arrivi in cima, fighissimo, poi a una certa devi scendere e rischi di spaccarti una caviglia. Cioè che senso ha alla fine spaccarsi una caviglia?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Now, back to the hits.
1: Can you turn it up a bit more? Thank you.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Onde che girano e girando cambian faccia.
10: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
9: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, siamo qui su Poliradio e stiamo preparando un'intervista per Kangia. Ciao Kangia, come stai?
3: Bene, bene, ciao a tutti.
2: Allora, che dici? Come stai? Che tempo c'è lì da te? Dove stai?
3: Io sono nella bella Terracina. Per chi non conosce questo posto meraviglioso, è nel sud Pontino, a 100 km da Roma.
2: Ah, a Circeo, okay. Ecco. Avevo capito un po' dall'accento, insomma, che avessi queste origini, però no, effettivamente non conosco questo posto. Senti.
3: Sì, vabbè, in realtà le origini sono ancora più giù del nostro paese, quindi tra Calabria e Napoli, insomma.
2: Ah, ok.
3: Sì.
2: Ok, ci sta. Senti, io sono curioso, come mai la scelta di questo nome d'arte? Cosa rappresenta per te?
3: Kangia in realtà arriva dal mio cognome. Da quando sono piccolo che mi chiamano Kangia, io di cognome faccio Kangia Agnello. E quindi diciamo che ho scelto forse questa abbreviazione per il nome d'arte, mettendo la J di Juventus a posto della G. E forse per renderlo un po' più contemporaneo e scoprendo poi che è un piatto tipico portoghese.
2: Ah, addirittura.
3: Quindi, sì, un piatto tipico portoghese, è una minestra ricca di ingredienti ed è un po', diciamo, ecco, la mia esperienza artistica che è stata ovviamente in giro per il mondo. Quindi ci sono tantissime influenze nelle cose che sto facendo negli ultimi anni, come Kangia, insomma.
2: Ok, se vuoi puoi approfondire questo argomento perché mi interessa. Cioè, quando nasce il Kangia artista? Da dove nasce la passione per la musica e da dove arrivano tutte queste esperienze che hai vissuto e come sono legate alla musica che fai?
3: Allora, io in realtà ho iniziato a sperimentare suoni all'età di 3 anni. Mia madre mi raccontava che dovevano legarmi, colpivo ogni qualsiasi superficie incontravo davanti a me. E scopro la batteria, che è il mio strumento, diciamo, principale, e all'età di 6 anni, perché avevo un cugino che suonava la batteria. E sono cresciuto in una famiglia di cultura evangelica pentecostale e quindi mi ha dato il modo di poter suonare fin da subito come autodidatta in chiesa. E in chiesa evangelica si usa suonare con più strumenti e c'è proprio questa devozione rispetto poi alla chiesa cattolica. E da lì parte tutto il mio percorso, decido poi di intraprenderla come professione, la musica, e inizia il più bel viaggio della mia vita. Ho fatto tantissime esperienze come batterista e mi hanno portato dapprima in Brasile, poi tour in Indonesia, Nord Africa, e essermi accostato poi a diverse culture, e diciamo che la ciliegina sulla torta arriva a partecipare ai riti di Candomblé in Brasile, perché ho avuto questa grandissima collaborazione con questo percussionista oramai residente in Italia da tantissimi anni, Nene Santos, e lui è di quella religione lì. Facemmo questo viaggio nel 2012 introspettivo, sia lavorativo che a livello personale, e lui, essendo di quella religione lì, mi fece partecipare a questi riti, e i riti sono un po' qualcosa di sacro per loro, ma poi musicalmente parliamo proprio della radice del Brasile, della musica brasiliana. Ci sono i 12 canti delle Orisha che vengono suonate solo con percussioni, e ci sono tutti questi canti di tutte queste donne che danzano evocando santi, Orisha, eccetera, eccetera. E per me quella è stata un'esperienza, qualcosa di di unico, perché alimentare questo vocabolario da batterista europeo occidentale e accostarmi a tutto il mondo della musica sudamericana partendo proprio dalla radice è stato forse quel qualcosa in più che mi potesse poi avere poi una maturità nel fare la mia musica, che è sola fatta di percussioni, batteria, oggetti, e quindi costruendo tessiture con strumenti quotidiani che prendono il posto di strumenti convenzionali quali basso, tastiera, eccetera eccetera. Quindi diciamo che le influenze sono state più le esperienze fatte come batterista e suonando tantissimo con i percussionisti.
2: Ok, quindi diciamo che tu nasci come percussionista, hai sperimentato un po' insomma con i viaggi in giro per il mondo, conoscendo altre culture, altre fonti di ispirazione, e sei sempre rimasto un po' nel tuo stile, o ogni volta che andavi da qualche parte effettivamente aggiungevi qualcosa per produrre la tua musica?
3: Ma allora, oso dire una cosa, la dico io adesso, ma è un qualcosa che mi hanno sempre detto, forse la forte identità sempre avuto, diciamo, mi ha fatto rimanere un po' me stesso nella mia musica, e sicuramente le esperienze fatte in giro per il mondo e con artisti di ogni genere hanno sicuramente forgiato un vocabolario, quello sì, e sicuramente mi hanno anche fatto capire come sviluppare certe tematiche percussive, quello sì, è stata più una maturazione.
2: Okay.
3: Che mi hanno dato tutte queste esperienze, però diciamo che quello che alimenta un po' nel brano e che gli dà quel tocco ambient dark arriva secondo me dal profondo, da un qualcosa che fa parte dell'essere, questi piccoli canti che poi ho espresso nei brani è un qualcosa che ho proprio dalla nascita, e quindi poi chiaramente l'esperienza, la maturazione, cioè la musica è essere, quindi chiaramente poi quando si va più avanti viene sempre più alimentata.
2: Ok, quindi possiamo dire che la tua identità è sempre rimasta quella, è sempre stata in te, però fare questo tipo di esperienze sicuramente ti ha arricchito, ti ha fatto anche magari scoprire altre parti di te e del tuo
3: certo.
2: Modo di voler produrre e proseguire con il tuo percorso.
3: E certo, sì, la maturazione di poter completare un'intera song, farla diventare più brano e non, diciamo, il solito progetto di un percussionista.
2: Certo.
3: Che è dedicato solo alla percussione o alla batteria. Io ho iniziato un po' ad accarezzare le pelli della batteria, e sono strumenti molto armonici, e quindi lì ho trovato forse la chiave del progetto, quindi che è il suono.
2: Okay.
3: Chiaramente quello è stato il percorso, ma è stato comunque qualcosa che è arrivato involontariamente, non era progettato. Il progetto Ganja viene praticamente da un periodo particolare della mia vita, forse era la prima volta che entravo in studio più per me stesso e non per conto terzi, quindi fare le batterie per artisti oppure imparare i repertori o la routine di studio che ogni musicista ha.
2: Certo, io apprezzo veramente tantissimo questa cosa, perché anche io sono dell'idea che insomma la musica deve essere questo, ok? Non deve essere non deve diventare un lavoro nel senso brutto del termine, deve essere qualcosa che esprime la nostra essenza e per come la vogliamo esprimere noi. Però a riguardo proprio hai citato gli strumenti, ecco, io sono curioso di sapere come scegli questi strumenti, cioè che comunque non sono strumenti convenzionali. Quindi come avviene la scelta e come riesci ad inserirli, a incastrarli l'uno con l'altro?
3: Ma allora, apro il computer un giorno e mi imbatto in una cartella di groove e parti ritmiche registrate, e quindi vado un po' dal principio, e praticamente succede che avendoci poi negli ultimi anni studio più professionale, e mi sono detto ok, mo riregistro queste cose che erano state create nel 2016 in funzione di qualche collaborazione con qualche collega, E piano piano ho iniziato a tessire pezzo per pezzo. Diciamo che parte, i brani partono sempre da un groove che solitamente è di batteria o di tom o di timpani, e piano piano ho iniziato a far crescere queste tracce. E lo studio, essendo nella proprietà dei miei genitori, abbiamo una grandissima fortuna di averci comunque una proprietà grande, e fuori ci sono vasi, tubi di qualsiasi tipo, qualsiasi oggetto, bicchieri, eccetera eccetera. E quindi ho iniziato piano piano a prendere quello che avevo davanti, sostanzialmente, e provando a tessirlo in queste tracce che avevo registrato. E piano piano è partito un motore creativo, che è quello di cercare sempre più oggetti per capire come suonassero. E quindi nasce un po' per caso.
2: Quindi diciamo che ti sei lasciato andare, cioè hai messo in pratica
3: una
2: passione.
3: È totalmente istintivo, è stato un progetto totalmente istintivo.
2: Capito. E proprio parlando di questo, infatti, mi verrebbe da dire una cosa. Allora, io ho ascoltato ovviamente il tuo singolo, mi è piaciuto tantissimo Flor, mi è piaciuto veramente tanto, ed ero proprio curioso di chiederti questa cosa, cioè come hai composto questo brano? Cioè, nel senso, hai scritto una partitura pensata, programmata, scritta nel dettaglio, che poi sei andato ad eseguire in studio, oppure ti sei lasciato andare un po' come mi hai detto tu che hai fatto sempre da quando sei piccolo? Cioè, com'è avvenuta proprio la composizione e la progettazione, la creazione di questo brano?
3: Allora, la composizione nasce da un gruppo di batteria che è centrale ed è proprio quasi tangibile nel vederlo nel video, ed è praticamente un groove semplice che ha già di sé personalmente un trasporto pazzesco, e da lì nasce l'arricchimento. Quindi è nato tutto istintivamente, stando a contatto con lo strumento giornalmente. Chiaramente poi di idee nascono una dietro l'altra, e si capta l'idea, diciamo quella più che fa tremare un po' lo stomaco, e da lì parte il brano.
2: Sì. Ok, proprio riguardo a questo groove che mi dicevi che ho apprezzato tantissimo, cioè proprio il primo elemento che ho riconosciuto e che ho apprezzato è stato appunto questo groove, la presenza di questo ritmo ostinato, che io l'ho vista, dimmi se ovviamente se è una concezione sbagliata, però io la percepisco come una sorta di percorso, e nel proseguire questo percorso si aggiungono elementi sempre nuovi, originali, e questo mi ricorda molto la tecnica del basso ostinato, ampiamente utilizzata nella musica rinascimentale barocca, che consiste proprio in questo, cioè nel creare questo loop ritmico, armonico, melodico, su cui costruire elementi sempre nuovi. È qualcosa che ho veramente percepito ascoltando Flor.
3: Sì, perché allora diciamo che sono un po' tutti i brani così, dove c'è uno strumento principale che crea un groove che diciamo diventa un mantra, sostanzialmente. Quando sento il brivido, quando quel groove mi fa sognare, allora il pezzo scelto per creare poi e per testire un brano. Questo qui diciamo è il modus operandi di come nasce la mia produzione, e mi faccio trasportare delle emozioni. Quando sogno creo le cose, quando non sogno mi sto fermo.
2: Ho
3: è un po' così, sì. È totalmente istintivo. A me, quando mi chiedevano le influenze che ho avuto, ho sempre risposto che le mie influenze sono state date dalle esperienze fatte.
2: Certo.
3: Non ho un artista di riferimento, perché poi il progetto non è studiato a tavolino, non è certo. Pensato. Nasce da un momento molto particolare della mia vita, in cui non stavo benissimo, ed è diventato per me questo progetto una sorta di terapia. E mi hanno spinto poi gli amici colleghi a pubblicarlo. Non era manco in programma la pubblicazione. No, assolutamente no, perché il ruolo mio è stato sempre quello di essere dietro al palco e di stare al servizio degli artisti. Quindi chiaramente non mi sono mai visto nella veste artista, e quindi di stare poi avanti e non più indietro.
2: Quindi per te questa è anche un'esperienza, diciamo, nuova, cioè che non ti aspettavi qualche anno fa.
3: Sì, io ho scoperto qualche anno fa di averci questa grandissima maturazione, quindi non avevo la consapevolezza di chi fosse artisticamente, l'ho scoperto da pochissimo. Poi ovviamente in questi 4 anni, analizzando un po' tutto quello che è stato fatto, mi sono venuti in mente tanti piccoli episodi di quando ero bambino, e probabilmente solo oggi scopro di essere in grado di poter concludere un brano utilizzando solo gli strumenti a percussione. Che poi c'è, cioè, per esempio in Implore c'è lo xilofono, che io utilizzo questo xilofono in bambù, che in realtà non è un vero e proprio strumento, ma è un oggetto di esposizione che si attacca alla parete. Comunque è uno strumento sia a percussione, ma comunque è anche uno strumento melodico. E certo, quindi certo. Ho capito che ci sono elementi intorno a noi che possono sostituire sia l'elettronica che gli strumenti convenzionali.
2: Questa cosa mi piace veramente tantissimo, perché viviamo in un mondo in cui, come posso dire, è tutto già pensato, organizzato, e si segue un flusso che poi è sempre quello. Invece tu ti distingui, sei originale proprio per questa tendenza ad usare strumenti nuovi, ritmi nuovi, che ti caratterizzano e che ti distinguono dagli altri. Quindi veramente mi piace tantissimo questo aspetto.
3: Sì, ma che poi era quasi l'unica cosa, se andiamo ad analizzare, perché io nel mio studio c'è il basso, c'è l'ampli per la chitarra, però certo. Io per esempio non utilizzo strumenti, cioè suonavo il pianoforte quando ero bambino, ma non ho, diciamo, non sono elementi che fanno parte del mio studio, perché poi ero dirottato per la batteria, per fare i lavori da batterista.
2: Bene, allora direi che a questo punto, Kanja, possiamo ascoltare il tuo singolo Floor.

0: Allora, io ascoltando il brano ho percepito come un climax, una tensione che andava sempre più in alto, sempre più intensa. E guardando anche il videoclip appunto di Flor, che intanto ho apprezzato che è tutto in bianco e nero, e c'è la figura, questo soggetto, questo bambino ragazzino che corre, cade, si rialza. Ecco, volevo chiederti, chi è questo ragazzino? Cioè, cosa rappresenta per te? Perché hai scelto questo come soggetto? E come questo si lega al brano? E poi alla fine ho visto c'è anche un incontro con te. E quindi,
1: sì.
0: Che storia c'è dietro questo?
1: Allora, il bambino rappresenta il mio bambino interiore. E da piccolo ho sofferto di attacchi di panico. E, diciamo, ho avuto un'infanzia un po' turbolenta, e quello che mi è successo nel 2021, dove mi sono ritornati, diciamo, questi attacchi di panico, inizia, diciamo, tutto questo viaggio di questo disco, e Flor diventa, diciamo, il brano principale di uscita, che rappresenta appunto il ritrovarsi. Quindi la caduta nei rovi, quell'ambiente in cui non c'è quello spiraglio di luce, e quindi il me bambino che cade nei rovi, non riesce più, rimane intrappolato, rappresenta un po' la gabbia, il malessere, e praticamente poi una via d'uscita c'è, e nel mio caso è stato comunque riscoprirmi artisticamente, riscoprire questo disco e questa creatività nel farlo. Per me è stato quello spiraglio di luce che quel bambino nel video ha iniziato a vedere, e a un certo punto ha capito che ci fosse l'uscita ed è iniziato a correre.
0: Quindi è un po' un brano autobiografico, possiamo definirlo in questo modo?
1: Sì, certo, rappresenta me, e quel bambino è mio figlio.
0: Bellissimo, veramente emozionante. Sì. Senti, volevo chiederti, quali sono adesso i tuoi progetti futuri? Stai già lavorando a nuovi brani? Magari ad un album? Come preferiresti proprio proseguire nella tua attività, rimanendo sempre nel tuo stile che, come abbiamo ampiamente detto, ti caratterizza e viene proprio da te? Oppure magari ti piacerebbe un domani spaziare, sperimentare cose nuove, o magari anche aggiungere, non so, la voce, il testo ai tuoi brani?
1: Allora, intanto il 28 maggio uscirà Tribe, che è un nuovo singolo, e sempre, diciamo, è il continuo di Flor, e quindi il mio bambino che diventa grande ed esce dal bosco, e ci sono poi tre elementi che sono l'acqua, il fuoco e la profondità, che creano questa comunità invisibile e quindi il ritorno alla vita. E un brano che è stato fatto, diciamo, con la stessa filosofia di Flor. E così come poi tutti i brani che rappresenteranno Yele, che è il disco che uscirà a settembre, e mantiene esattamente la stessa filosofia: brani percussivi, sussurri, lamenti, ambientazione dark. E c'è un brano del disco dove c'è un piccolo testo cantato, più in modo africano, quindi utilizzando dei cori, non c'è proprio un testo cantato come si usa nel pop o nel cantautorato.
0: Che non è la tua voce, quindi, mi pare di capire.
1: C'è la mia voce e quella di mio figlio, cantiamo insieme.
0: Ok, ok.
1: Perché questo progetto praticamente nasce quasi in concomitanza con mio figlio. Mio figlio è stato praticamente in tutti questi anni tutti i pomeriggi con me in studio, lui giocava e io creavo i brani.
0: Che bella cosa anche questo rapporto con tuo figlio, e come hai voluto inserirlo all'interno del tuo progetto, della tua attività. Ricordiamo quindi che sta per uscire il tuo singolo,
1: il Tribe. 28 maggio.
0: 28 maggio, quindi ci siamo, dai, noi ti ascolteremo.
1: Uscirà sempre con il videoclip. E quindi uscirà poi il 28 maggio su tutti gli store digitali, e il viaggio continua.
0: Benissimo, il viaggio continua, noi non vedremo l'ora di ascoltarti, di scoprire questa seconda parte di questo viaggio. E grazie per essere stato qui con noi, speriamo di rincontrarci magari in una seconda intervista prossimamente.
1: Disposizione, a me piace parlare, come si è visto, quindi certo. Se ci sarà modo di di cercare di spiegare questo mio viaggio interiore. Per me è solamente un onore. Grazie a te per queste, diciamo, per questa energia che mi porta avanti, insomma, perché poi chiaramente lo si fa anche poi, cioè se lo si pubblica lo si fa anche per farlo vedere, insomma, quindi se arrivano vibes positive è un motore per portarlo poi avanti, insomma.
0: Certo, le tue vibes positive che arrivano a noi e quelle che noi magari possiamo dare a te come feedback, quindi sì, assolutamente.
1: Grazie mille
0: a te.
2: Bills, ti sto offrendo solo la verità, ricordalo, niente di più.
3: And now Rock Classic.

citofono. Fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: Fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Ah, godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato. Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, del tuo nuovo disco che esce il 29 maggio, in tasca appunto si chiama.
3: Yes.
2: E voglio farti qualche domanda, parlare un pochettino, se per te va bene.
3: Pronti.
2: Perfetto. Allora, io voglio iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei e in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti.
2: Ah, okay.
3: E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti. E semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD. E poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ah, ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che tu hai ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente, tipo, all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché, mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno e un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. Mm-hmm. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente. Altro che suonare Bach. Cioè, spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire. Però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco quello verde, sì, con la X.
2: Ah,
3: bellissimo.
2: Quello,
3: Multiply, non X.
2: È veramente un gran disco.
3: Madonna mia.
2: Quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono passati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti: come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere? Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Mm-hmm. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare, mm-hmm, a propormi. E l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. È stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo, cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica. Cioè, comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda che, tra virgolette, ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì. O perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì in maniera rapida. E quindi io che facevo i miei concertini ad Ancona, io sono di Ancona, cantando appunto le mie canzoni senza mai pensare troppo al futuro, mi sono ritrovato su quel palco e ho detto: ok, quindi è così. Se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì. E quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque volente o nolente nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche secondo me in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile. Cioè dici: madonna, ma quello è scarso, va, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera eccetera. E ci sta, sono d'accordo. Quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio, prima di farlo, però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
2: Okay. Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino, un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come hai detto tu giustamente,
3: sì,
2: ti pensano non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza.
3: Sì,
2: che
3: ma avuto. Oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, ci ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo. Però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step. Quindi ci sta. Ci sta che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero. Lì ho cercato di imparare. Ecco.
2: Allora, quindi, come dicevamo, sono stati 5 anni a questa esperienza. Tu hai fatto uscire il tuo EP Mare e Città nel 2022, mm-hmm, e adesso siamo nel 2026, c'è il tuo nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente che tutti provano a fare più musica possibile nel miglior tempo possibile, anche alle volte a discapito anche della qualità, tu invece hai fatto una scelta coraggiosa e hai aspettato decisamente del tempo per far uscire questo album. Trovi che questo tempo ti sia servito per maturare meglio il tuo stile artistico, per sviluppare un suono diverso?
3: Ma a parte che secondo me il concetto dell'attesa è molto interessante. Cioè, quando un artista pubblica un disco all'anno diventa quasi un'abitudine. Invece, mi viene, non che io l'abbia fatto con questa intenzione, però mi viene in mente questa cosa. Cioè, secondo me è affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire. E mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica e che, tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una... non lo so, non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi i modi di esprimere che non conoscevo. Mm-hmm. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o due anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
2: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per spaccare gli Stati Uniti. E rispose, la mia musica devo avere il tempo di viverla.
3: Esatto.
2: Esattamente come dicevi tu, effettivamente.
3: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Mm-hmm. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, è il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare. Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo.
2: Però, secondo me è un tempo comunque

0: cavolo, a saperlo, il senno di poi. Però in generale penso che il mio percorso sia stato molto, molto naturale, molto, molto in pace con quello che è successo nella mia vita, con quello che è successo nella mia breve carriera artistica. Quindi non tornerei indietro su nulla, anche le cose che mi hanno fatto molto male comunque mi hanno insegnato a, ad affrontare certe situazioni in una maniera differente. Quindi se non l'avessi vissute oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
1: Bene, è una cosa molto bella quella che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa, hai fatto uscire appunto Maltempo, che è con Emma Nolde. Come è nata questa collaborazione per questa canzone?
0: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto, senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci, tipo a dire ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro, prima dei concerti, prima dei live, il giovedì sera, mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Toccaterra dall'inizio alla fine. Dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso. E da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli, e siamo andati a casa sua, e ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa... In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era già... era una sua idea e poi... mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
1: Perfetto, molto, molto bene. Volevo farti un altro paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite, quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei. Appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
0: Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale irraggiungibile, perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai e tutti, e come io sarei diverso il mondo lo sarebbe, e quindi perderemmo tutti la nostra unicità e quindi dico nel mondo che vorrei non mi riconosco, perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una è un po' un'accettazione della propria unicità e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli, e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremmo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
1: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguardo a Tasche, se ce ne vuoi parlare, che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco, e volevo farti una domanda riguardo questa canzone qua. Ce ne vorresti parlare un pochettino?
0: Sì, Tasche è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento, è proprio un po' il nucleo, ed è, a me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo.

0: pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo. Ed ero arrabbiato anche con me stesso perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così senza sentire la canzone, però ecco, è un pezzo molto arrabbiato, ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
1: Poi volevo fare una domanda. Ho notato all'interno delle copertine, sia dell'album che dei singoli usciti, che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro, blu mezzanotte, se non vado errato.
0: Sì, diciamo blu.
1: Blu. Perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure è una scelta veramente...
0: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto, perché io odiavo il blu da piccolo, perché per un motivo molto molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu, e io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori. Figurati il blu, che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare, perché io sono cool, quindi nero e bianco, perché io sono estremo, yo. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile. E poi rappresenta, credo, appieno la... In generale volevo che il disco avesse un colore. E quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco, è stato chiaramente quello. Il blu, perché appunto ha dentro la malinconia, ma non ha... non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose. È un blu abbastanza acceso, è un blu... Chiaramente non è un verde, no, che ti dà speranza, però è un blu colorato, è un blu bello. A me mette molta serenità quel blu, quindi quando guardo la copertina del disco e vedo quel blu, dico va bene, è giusto, è lui.
1: Per chiudere un attimo l'intervista, volevo chiederti se oltre al disco che esce appunto venerdì 29 maggio, yes, ci sono date in programma?
0: Per il momento abbiamo annunciato l'unica data a Milano, il 19 giugno, al Festival di Siamo Magazine. Sarà una data molto figa, c'è una lineup incredibile, ci sarà il DJ set di Finaltea, poi i Delicatoni, e credo anche un'altra apertura che non so se hanno ancora annunciato. Comunque ecco, sarà un concerto molto divertente, in realtà non vedo l'ora, sarà al Magnolia, quindi è un bel posto, quindi ecco, per chi è di Milano ci vediamo là.
1: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
0: Grazie a voi.
1: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
0: Beh, io sono Baltimora, e Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
1: Perfetto, grazie.
0: Mi dovrei fare Twitter, X, forse.
1: Perfetto,
0: grazie.
1: Ringraziarvi tantissimo per aver partecipato all'intervista. Ringraziamo gli amici Pizz per averci ascoltato. E niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio. Allora,
0: in tasca il 29. Ciao ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 17.02 inizia una nuovissima puntata di Poli Opposti. Ma buonasera, buon pomeriggio in verità, visto che ci sono 258 gradi all'ombra, cari amici ascoltatori.
2: Un sole che spacca.
1: Io sono Enrico, come potete sentire dall'altra parte del microfono non abbiamo la solita Teresa, ma oggi un ospite di eccezione. Presentati.
2: Addirittura d'eccezione. Ciao ragazzi, io sono Ettore, un nuovo arrivato nella Poliradio, forse mi avrete già ascoltato in questa settimana e soprattutto anche nella scorsa, ovviamente. Mi piace ritornare a casa dove sono stato bene, ovviamente il primo programma Poli Opposti.
1: Ah, qua partono, come dire, le autofellazio proprio subito. Sì. Va bene. No, comunque è sempre un piacere, ci siamo trovati molto bene la volta scorsa con Ettore, che era venuto appunto a farci visita durante la nostra ultima puntata. Mi raccomando, andatela a recuperare sul sito di Poliradio. Se invece volete interagire con noi e fare meglio di come ha fatto Teresa, che non si è presentata oggi, non vabbè, dai, le diamo un bacione perché deve studiare, esatto. Oggi ha dato un esame, tra 5 giorni ne ha un altro, quindi tutti in bocca al lupo.
2: È passata qua in studio a salutare.
1: Esatto, quindi tutti in bocca al lupo del caso. Comunque, se volete contattarci, farci sapere come sta andando la vostra giornata o in generale cosa pensate di quello che andremo a discutere a breve, potete farlo su Telegram a Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652, chiamarci al telefono allo 0223-9924-7576 oppure guardarci su Twitch a twitch.tv/poliradioit. La sub con Amazon Prime è gratuita.
2: Ricordatevelo
1: sempre, così ci fate guadagnare un minimo. Senti,
2: un minimo,
1: si dice. Già non abbiamo la partnership con Twitch. Da ogni sub.
2: Non ce l'avevi.
1: No, siamo un po' piccolini per avere la sub.
2: Scherzi, ovviamente.
1: Ma la puntata di oggi in verità vuole essere anche un piccolo crossover che Ettore ha proposto tra Poli Opposti e Nerd, che andrà in onda domani.
2: Non ci ho pensato lì per lì, però
1: effettivamente è un bellissimo crossover, quindi domani potete risentire la puntata domani andremo io e il buon Gabriele in onda a parlare. In verità non so, perché sono successe tante cose a livello di settimana, a livello mondo videogiochi soprattutto, ma allo stesso modo stiamo promettendo da un mese e mezzo ai nostri ascoltatori di fare la puntata speciale sullo studio Ghibli, e quindi mi sa che tocca farlo, esattamente. Volevi parlare oggi del mondo sia delle conferenze congressi che si tengono nel mondo nerd, quindi ci viene in mente il Comic Con, la Games Week, queste cose qua, e anche allo stesso modo parlare poi entrando nel mondo del vile denaro delle conferenze a tema videogiochi che in questo periodo appunto si sono tenute. Mi viene in mente lo State of Play, l'Xbox Showcase, Summer Game Fest, esatto, e il Nintendo Direct, e adesso tra poco ci sarà anche il PC, la conferenza per i giochi PC.
2: Ah, ok, perfetto.
1: Quindi è letteralmente la settimana in
2: diciamo
1: cui
2: che io seguo più la parte di convention proprio fisiche.
1: Ok.
2: Poche volte mi sono interessato in realtà di eventi in diretta che noi in Italia possiamo seguire solo ed esclusivamente in diretta, come appunto Nintendo Direct o il Summer Fest, insomma Summer Game Fest.
1: Beh, diciamo che quelli che stanno avvenendo adesso sono un po' gli eredi spirituali di quello che era il vecchio E3, che era una fiera effettivamente fisica. Però dal momento in cui col Covid quella fiera è andata a non essere più svolta in quel di Los Angeles, se non sbaglio era Los Angeles.
2: Era Los Angeles.
1: Hanno deciso di sostituirli con tutti questi eventi che diciamo sono un attimo a emulazione di riempire questo vuoto. Tra l'altro quest'anno anche è abbastanza particolare come eventi, perché quest'anno è un anno un po' peculiare per il mondo dei videogiochi, visto che a fine anno esce GTA 6.
2: Madonna mia.
1: Quindi quello che sta succedendo è, essendo questo gioco che si preannuncia di dimensioni colossali,
2: sì, veramente gigantesco,
1: tutte le altre case editrici si stanno cagando addosso letteralmente e quindi quello che fanno è c'è un settembre che in questo momento ha tipo un gioco al giorno che uscirà, perché tutti non vogliono uscire a ridosso di GTA, perché hanno paura che poi non vendono nulla, perché GTA ruberà qualsiasi vendita possibile e immaginabile.
2: E cioè, in realtà alcuni giochi, parlo per esperienza personale, alcuni giochi magari un po' diciamo molto minori sono usciti anche ultimamente, tipo mi viene in mente, posso fare degli esempi che a me interessano, che ancora non ho avuto occasione di comprarli perché manca insomma il liquido, però comunque sono sempre lì nella mia wishlist, che non lo so, giochi del calibro di P.I. for Hire, che è una sorta di stile molto Cuphead,
1: ok,
2: quindi sempre
1: run and gun,
2: esatto,
1: ok,
2: bravo, esatto, non mi veniva il termine, però quello, oppure anche ancora più minore secondo me, forse un po' meno conosciuto, Misery, che è questo survival molto, posso dire, minimalista, ambientato nell'Unione Sovietica, con molto, molto a tema tipo Stalker, non so, okay, se è presente, però un po' più minimalista, sia di grafica che proprio anche di forme. E sono tutti giochi che sono usciti ultimamente, però è vero, sono d'accordo con te sul fatto che sto notando che nel periodo da settembre fino a dicembre sono state annunciate un bel po' di nuove uscite, ma non l'avevo collegato all'uscita di GTA 6. Sai perché non l'avevo collegata?
1: Vai.
2: Perché io non ho tanta fiducia che esca proprio a fine dell'anno.
1: Ah sì,
2: io non ho,
1: però dovrebbero far sapere qualcosa, sai com'è?
2: Sì, ho capito, però io ormai sono sempre nell'ottica di sì, ci dicono queste cose, ma se ne fregano del fatto che, cioè, magari poi fanno un delay sull'uscita e se ne sbattono il cazzo della shitstorm che arriverà dai fan. Questa è la mia opinione.
1: Ma il problema qua non è soltanto una questione di shitstorm, di quello che arriva, che fa il fan, è che un'intera industria si è modificata perché perché questa uscita doveva avvenire a ottobre-novembre. Uh-huh. E quindi il fatto che tutte le uscite siano state messe ai margini di GTA, cioè prima e dopo, con distanza cuscinetto di un mese, così la gente può comprarli e poi comprare anche GTA, vuol dire che manderebbe in vacca tutto il mondo praticamente dei videogiochi.
2: Quindi dici, sono vincolati da questa cosa, ecco.
1: E diciamo che sarebbe un bel terremoto se non dovesse succedere. Cioè, non tanto a livello di shitstorm da parte degli utenti, che quelli, come dire, all'azienda chi se ne frega, tanto l'importante è che gli paghi il gioco, poi. Che esce un mese dopo, sti cazzi. Ma più che altro a livello di tutto l'ambiente e di tutte le varie case editrici
2: dell'industria
1: di videogiochi.
2: In generale, esatto. Dici te. Ok, non l'avevo considerata in quell'ottica, effettivamente.
1: Gli unici che se ne sbattono completamente il cazzo sono quelli di Nintendo, che hanno comunque deciso di rilanciare il remake di remake di un gioco già remakeato, ovvero Ocarina of Time.
2: Ah sì, avevo sentito una roba del genere, perché ho degli amici che seguono più di me, a parte, ecco, vedo qua un mio amico che
1: sarebbe incredibile
2: Switch.
1: Se spostassero GTA a settembre,
2: esatto,
1: praticamente, sì. Cioè, si creerebbe il panico, secondo me, o ritardano tutti gli altri giochi, tipo ok, no. Abbiamo appena fatto un Summer Game Fest con date da buttare, oppure...
2: Sì, minchia, veramente. Comunque, diciamo che questo mio amico che ha appena scritto è più informato di me su questi eventi, su eventi appunto come il Nintendo Direct. Quindi, Vito, più scrivi, meglio è, così mettiamo ancora più carne al fuoco. Però, comunque...
1: Io direi una cosa, dire. Abbiamo fatto una bella infarinatura di quello che è successo,
2: sì, infatti nella mia testa
1: nelle fiere.
2: Nella mia testa ero tipo, come faccio a fargli capire se c'è bisogno di far sentire qualcosa?
1: Quello che sto dicendo, nelle fiere abbiamo detto quello che sta succedendo, molto spesso i videogiochi portano al motion sickness, e questo è quello che ha descritto Phoebe Bridgers.

0: Questa era Motion Sickness di Phoebe Bridgers, ovviamente introdotta dal maestro con un'introduzione da maestro.
1: Vabbè,
0: veramente.
1: No, non esageriamo, eh.
0: Un collegamento molto creativo, gliel'ho detto a microfoni spenti, veramente molto interessante.
1: Io,
0: comunque,
1: tra l'altro, Phoebe Bridgers, mannaggia lei che ha annunciato il tour ma non ha messo l'Italia. Ero pronto a spendere qualsiasi cifra per andarla a vedere.
0: Possiamo
1: invece
0: aprire un altro dibattito su questa cosa.
1: Però
0: un altro
1: questo
0: spunto.
1: Sarà un'altra puntata,
0: un'altra
1: probabilmente.
0: Puntata, sì, sì, sì.
1: No, allora, quello che volevo dire è che comunque in generale in questo periodo io sto notando anche tanto che la gente non rimane più soddisfatta in generale dalle conferenze. Un pochino come se si stesse aspettando ogni volta che in qualsiasi conferenza ci debba essere sempre la bomba finale. Io capisco che ormai il mercato, soprattutto da un punto di vista di AAA, è sempre tra virgolette piatto, potremmo dire, nel senso che il gioco è sempre lo stesso, è un po' anche come posso spiegarlo, ormai si va sempre sull'open world, su il titolo che deve valere 70 euro perché sennò la gente perché dovrebbe acquistarmelo.
0: A parte che anche sui prezzi avrei da dire delle robe, però mi prenderebbero per stupido perché non lo so, non sui prezzi io avrei da dire delle cose, però
1: secondo me comunque tutto questo discorso anche dell'aspettarsi un grandissimo gioco sul finale, ed è quello che è successo quando è appunto stato annunciato The Legend of Zelda Ocarina of Time ricreato da zero con grafica realistica, la gente ha detto boh, nel senso mi aspettavo di più. Non mi aspettavo che facessero un remake, perché io che sono fan di lunga data, perché dovrei rigiocarmi per la terza volta Ocarina of Time?
0: Giocano, magari poteva, era una roba del fatto che si gioca sulla nostalgia, riprendendo il discorso dell'ultima
1: puntata. Il fatto che si sta giocando tantissimo sulla nostalgia, questo è vero.
0: Nel mondo anche dei videogiochi, assolutamente.
1: In tutti i settori.
0: Che ci sta, però ripeto, quando mi hai detto questa, appunto, che ho scoperto letteralmente adesso, mi ha detto il buon maestro che l'hanno presentato come gioco di punta, ero tipo ok, va bene giocare sulla nostalgia, cioè ho pensato poi va bene giocare sulla nostalgia, però ripeto, cioè basta.
1: Sì, però io ti devo dire anche un'altra cosa, è anche vero che ormai penso che anche per la nostra età noi stiamo guardando comunque persone che hanno 30-35 anni.
0: Sì.
1: Sono persone che non possono più dedicare le giornate intere a videogiocare.
0: Purtroppo.
1: Quindi i vari influencer come possono essere Dario Moccia, Saidonia, tutte queste persone
0: sì,
1: qua
0: sì, sì,
1: cominciano ad avere un'età per cui devono selezionare quello che giocano. Quindi per loro il fatto che non esista più un giocone della Madonna, cioè considerato imprescindibile o una ventata d'aria fresca che quindi dice mi posso permettere di buttarci sopra 80 ore, lo fanno vivere come ok, questo Direct non ha parlato a me.
0: Okay.
1: Il problema è che bisogna anche capire che il mercato innanzitutto va avanti.
0: Sì.
1: Tu hai 35 anni, è normale che sei saturo di un mercato che hai vissuto per 20 anni della tua vita o anche di più in molti casi. Un ragazzo che invece si affaccia adesso, Ocarina of Time, se lo gioca subito.
0: Vero. Quindi dici, hanno dovuto fare un attimo, sacrifichiamo la parte di utenti over 30 e teniamoci buoni, insomma, la parte un po' più giovane.
1: Sì, almeno ma tutte le cose hanno delle scelte, cioè è normale che
0: ovviamente,
1: se tu metti Ocarina of Time ti mangi metà del pubblico. E lo so che la gente dice vabbè, ma perché dovrei mangiarmi metà del pubblico quando c'è la possibilità di come dire, accontentare tutti con un nuovo Breath of, cioè con un nuovo gioco alla Breath of the Wild style.
0: Sì, sì.
1: Non lo so, io comunque sto incominciando a diventare veramente indigesto di tutte queste cose, di gente che ormai non è molto più contenta di quello che vede, che non ci accontentiamo più nulla. Paradossalmente il settore dell'indie è quello che la gente dice ormai gioco soltanto a quello, e lo capisco da un certo punto di vista, perché nel mondo indipendente comunque tu hai una serie di libertà che ti puoi prendere perché non hai il vincolo di dover guadagnare abbastanza da coprire quantomeno quanto ci hai speso per fare un videogioco. E questo comporta il fatto che la gente è creativa, può fare il cazzo che vuole.
0: Sì, sì, certo, assolutamente sono d'accordo. E appunto forse ne stavamo parlando anche prima fuori onda sul fatto che noto sempre di più che secondo me anche dal punto di vista magari di qualità sul mondo indie, ma parlo anche proprio di case di produzione anche proprio indipendenti, ma magari anche minori, che secondo me seguono un po' di più, non so come definirla, una scia che possa mettere d'accordo un po' tutti, quasi tutti, insomma, gli amanti del genere, ovviamente. E, intanto qua leggo i messaggi di Vito, che si chiama, vabbè, il suo nickname è Xtease, però chiamiamolo Vito per comodità,
1: certo.
0: Si chiama Vito. Poi, per carità, da super fan di Ratchet & Clank, se mi droppassero un remake dal secondo e del terzo, sbaverei, ma ovvio che preferirei tutta la vita un titolo nuovo. Mi sembra più che giusto.
1: Sì, allora, qua c'è anche da dire un'altra cosa. Il mondo dei remake, la gente vuole un remake se secondo loro non c'è un titolo con una grafica, tra virgolette, accettabile uscito negli ultimi anni. Loro hanno detto Ocarina of Time, sì, ha i suoi 15 anni, penso, il remake, sì, però comunque è un gioco ancora godibile. Ovviamente non è il primo, quello uscito per NES, sì, o SNES,
0: l'originale, okay.
1: L'originale. Quindi dicono, perché io dovrei spendere 80 euro per un gioco che già ho? E questo effettivamente sta diventando il tema centrale. La parte anche, cioè, tutto questo discorso del i soldi che ci vuoi investire, anche perché dire devo prendere 80 spendere 80 euro per un gioco che ho già, la gente non lo vuole fare ormai più.
0: No, vorrei anche vedere, scusami, cioè, allora io personalmente non così posso, se posso dire, non me la stai gasando per niente. Cioè, la cosa che direi al signor Nintendo, che ovviamente
1: certo,
0: è il logo Nintendo con gambe e braccio,
1: sì.
0: Però comunque poi ripeto, c'è gente che lo farebbe, ok, va bene, però secondo me, ripeto, con questa uscita si sono giocati una buona fetta di pubblico. E io direi che dopo questo talk andiamo ad ascoltarci un nuovo pezzo. Ok.
1: Era partito troppo forte.
0: Troppo forte, ovviamente, è partito Passenger Seat di Wolf Alice. Buon ascolto.

0: seduti nel sedile del passeggero con i Wolf Alice. Non so come mi vengono queste stronzate, no, però mi vengono.
1: Veramente creativo.
0: Stavamo dicendo tutta questa parte del soldo che governa, diciamo, il mondo videoludico e non. Intanto volevo comunque salutare Lorenzo che ci dà il buon pomeriggio e il buon Vito che dice: poi esce quest'anno e hanno mostrato un teaser brevissimo come se uscisse tra 3 anni. Vero anche questo. Okay. Hanno mostrato più di Elder Scrolls 6 che di Ocarina tra un po'. È vero, cioè, questo è vero. Il discorso è che, allora, io però mi rendo conto che il fan sta diventando anche incontentabile. Perché?
1: Se,
0: vede
1: sì,
0: tutto, vede tutto del gioco prima. E dice: Cristo, ma io sto vedendo tutto il gioco, perché devo devo comprare il gioco se poi so già tutto? Allo stesso tempo poi dice: non mi hanno mostrato nulla, però che palle, io come faccio a comprare il gioco? Gente, però dovete decidervi. Cioè, io capisco che tutte queste cose qua dovrebbero essere degli spot pubblicitari per invitarti a comprare, per carità, non stiamo dicendo il contrario. Però Cristo, mettetevi un attimo d'accordo mentalmente a dire: ok, hanno fatto questa mossa, quindi la accettiamo per come è venuta. E allo stesso tempo dire: vabbè, non mi hanno fatto vedere nulla, va bene lo stesso. Non è che dobbiamo avere sempre tutto come lo vogliamo noi, no, perché sennò ci creiamo di nuovo quello che è successo con i social, di avere delle pagine che sono adatte a noi. Sti cazzi, se non parla a noi, non sta parlando a noi, no, non rompete i coglioni.
1: Sì, scusate. No, hai ragione. Più che altro non è che dobbiamo avere la pappa pronta. Anzi, posso dire una cosa? Secondo me, meno mostrano nel trailer, magari... Anche proprio a livello di gameplay, magari anche meglio è. Cioè, io in realtà sono più contento, perché poi allora, per come sono fatto io, ci sono dei, diciamo, diverse tipologie di cose all'interno di un trailer che mi colpiscono e mi fanno dire: ok, potrei prendere quel gioco. Però comunque, cioè, non capisco perché già dal primo trailer tu ti devi lamentare perché mostrano poco. Parlo di quelli che mostrano, di quelli che si lamentano del perché di quando mostrano poco nei trailer. Vabbè, è il primo trailer. Non è che diciamo la casa produttrice ti sta puntando la pistola addosso dicendoti: decidi se prenderlo o meno questo nostro gioco, perché sennò, boh, non lo so, sold out. Cioè, non... E questo è quello che mi vorrebbe da dire, che mi verrebbe da dire alle persone che si lamentano del: ah, ma hanno mostrato troppo poco. Non lo so, un po' come... Ok, sono due produzioni diverse, però il trailer di un film. Cioè, qua si potrebbe aprire un'altra parentesi sul fatto che i trailer del film ultimamente...
0: Sono
1: il film stesso, esatto. Però comunque... Il discorso per me è sempre quello: meno si mostra, meglio è. No, ora dico, non è che voglio un trailer di 5 secondi, ok? Però dico, secondo me, non dico neanche accontentiamoci, però quasi mi verrebbe da dire accontentiamoci, perché alla fine, se no, uno si guarda, si va a cercare su, aspetta che esce il gioco, si va a cercare il gameplay su YouTube e decide se prenderlo o meno, che ci può stare anche così. Però ripeto, secondo me non ha senso lamentarsi, è lecito lamentarsi, ma non ha senso lamentarsi sul hanno mostrato troppo poco. Sul fatto del perché hanno mostrato troppo, quello sì, ci può stare fino a una certa, però non ho nient'altro da dire sul hanno mostrato troppo, su quel versante lì.
0: No, cioè, allora, perché qua ci fanno comunque, si è aperto un dibattito con la chat molto bello, devo dire, che dice, perché quello è vero, sono il primo che si lamenta, dice Vito, sì. Quando mostrano troppo, ma Ocarina of Time è un gioco del 98, che era rivoluzionario nel 98, oggi devi dire un minimo come l'hai modernizzato, perché se mi hai rifatto lo stesso gioco ma con grafiche e basta, esce fuori una cacata non degna della potenza dell'originale. Per te. Perché per un giocatore novizio, se non ha mai giocato Ocarina of Time, se lo può giocare con una grafica della Madonna adesso, perché dovrebbe essere una cagata? E questa è l'ottica di chi dice: io il gioco l'ho già giocato, mi devi dare di più nel momento in cui me lo stai rifacendo uscire.
1: Ok, quindi qua dici c'è un dualismo tra, appunto, giocatori, tra nuovi giocatori e giocatori veterani.
0: Sì, anche perché comunque io voglio ricordare una cosa. Io non vorrei che noi ci dimenticassimo del fatto che quando eravamo dei bambini ci puppavamo, per esempio io ero un grandissimo fan di Pokémon,
1: sì,
0: e mi puppavo ogni giorno, ogni anno lo stesso gioco, cambiato un pochino diverso, perché quando, perché parliamolo, quando parliamo di Diamante e Perla, che poi dopo 5 anni usciva Platino,
1: sì,
0: e che era lo stesso gioco con una porzione di trama in più, per carità, Platino bellissimo, non sto dicendo di no, però Cristo, e poi ci lamentiamo che adesso escono i DLC dei giochi. Era la stessa cosa.
1: Sì, infatti.
0: Quindi io
1: sono d'accordo con te.
0: Cioè, dobbiamo un attimo anche andare a rivalutare quello che consideravamo in passato come una cosa giusta, fatta bene, dove avevano a cuore l'utente. No, il cazzo, gente, volevano i nostri soldi allora come li volevano adesso. Cioè, non è cambiato nulla, è semplicemente che adesso siamo un pochino più abituati a quello che era successo e che, diciamo, facevano queste cose davanti ai nostri occhi ed eravamo dei bambini, quindi non ce ne accorgevamo, e quindi oddio Platino, c'è Giratina sì, come Pokémon leggendario, incredibile, posso catturare sì. palche di alghe insieme, e poi dici vabbè, ok, ci hanno rivenduto lo stesso gioco. Cioè è inutile girarci in tondo, è quello che succede dall'inizio. Magari adesso ovviamente questo metodo è stato incrementato tantissimo ed è spendi soldi, dai, spremi, dobbiamo spremere i nostri consumatori, per carità, però
1: sì, dobbiamo spremere i nostri consumatori, poi fino a un certo punto. Io faccio sempre un po' una smorfia quando vedo alcuni prezzi di alcuni videogiochi, che ovviamente riconosco che sono giochi magari di una casa, di una certa casa di produzione di un certo tipo, o siano sequel di altri giochi, però secondo me qua stiamo un po' esagerando. Come disse una volta qua,
0: citiamo grandi filosofi.
1: Sì, come disse una volta, ho sentito durante il mio stage a Radio 24 in un promo di un programma che parlava di tecnologie, anche un po' di mondo, soprattutto anche mondo videoludico, e che non mi ricordo come si chiama, c'era il conduttore che diceva: ma perché oggi i videogiochi costano? E io da una parte dicevo sì, se non sai, magari, se di poi dipende dal genere e se magari non sai dove andare a cercarli, però dall'altro lato effettivamente è vero. Poi man mano crescendo, per esperienza, trovi anche modi per avere determinati sconti, ok? Però ripeto, andando sulla parte del ragazzino un po' più piccolo nel 2026 che vuole iniziare giocare,
0: è impegnativo.
1: Come fai? Ok che gli stai proponendo il remaster di un remaster, il remake di un remake, e quindi dici ok, ti giochi questo gioco storico con un qualcosa magari di nuovo, una bella grafica, però rendilo disponibile al pubblico. Parlando sempre di prezzi, io non ho ancora... Allora, non sono un esperto di marketing, di economia, ok, va bene. Però da fruitore faccio sempre, come ho detto prima, una bella smorfia quando vedo i prezzi di adesso.
0: È il motivo per cui sto andando di moda l'indie,
1: Sì, perché, ecco, esatto.
0: Perché l'indie ti permette di giocare un gioco che ti dà soddisfazioni per quelle 15-30 ore, meno di un AAA, perché il AAA, diciamo che adesso ha delle campagne da 80, anche molte di più ore, sì. Però te lo fa così lungo perché ti deve giustificare il fatto che stai spendendo 90 euro.
1: Sì, anche lì i giochi non sei indie, giustificato per quanto mi riguarda.
0: Invece i giochi indie dicono, andiamo a una trama più contenuta, più breve, che non duri 128 ore, te la facciamo pagare anche il giusto. Ed è il motivo per cui sta andando tutto in quella direzione. Ci sono indie che stanno cagando in testa. A me uno degli esempi principali è Toby Fox.
1: Cioè,
0: con tutti i vari aggiornamenti, Deltarune che era iniziato gratuito, poi c'è il capitolo 3, 4 e 5 che sono compresi a pagamento. Cioè, sta facendo un lavorone, secondo me.
1: Sì, sì, sì.
0: Cos'è che dice?
1: Ringraziamo Toby.
0: Sì, grandissimo. Toby, ma ce ne sono tantissimi.
1: Sì,
0: sì. Vabbè,
1: hai preso comunque un bel esempio.
0: Sì, Omori, ce ne sono altri.
1: Comunque, infatti, Vito, devo dire che mi dà ragione, scrive: se dovessi pensare di essere un bambino oggi che vuole approcciarsi ai videogiochi, non potrei mai pensare di puntare al AAA. Sono assolutamente d'accordo. Se ovviamente non sei già un bambino pieno di soldi, ok?
0: Sì.
1: Però effettivamente è vero.
0: Però qua torniamo al punto di partenza. Se punti a un AAA, ti aspetti che quel AAA poi ti duri tanto. Quindi a quel punto ti aspetti che il AAA duri 150 ore, mm-hmm. ti prendi GTA 6 perché sai che se anche spendi 90 euro ti dura quanto vuoi. Cioè GTA 5 lo puoi giocare tutt'ora e va benissimo secondo me.
1: Sì, vai, vai.
0: No, stavo per chiudere in verità.
1: Ah, ok, allora finisce. Dopo vorrei dire un'altra cosa.
0: Va bene, allora.
1: Tanto, cosa ci ascoltiamo?
0: Diciamo che è il momento di stare strong.
1: Esatto.

0: della nostra Romy, mamma
1: Romy
0: mia.
1: Fit, Fred Again, Strong. Devo dire, mi hai fatto scoprire una nuova canzone che mi ascolterò in metro. E perché, e poi, piccola parentesi, io capisco se una canzone mi piace o meno se so che poi l'ascolterò sui mezzi.
0: Ok, vabbè, sì,
1: questo è
0: sta.
1: Uno dei miei piccoli metri di paragone. Comunque, per chiudere diciamo la parte sull'industria videoludica di adesso, mi verrebbe da dire sulla questione costa tanto, però ti dura veramente tanto il gameplay, per quanto riguarda le big industries, mentre per quanto riguarda l'indie è un po' l'opposto, nel senso ti facciamo pagare meno e di conseguenza il gameplay, o diciamo l'avventura, è un po' più corta. Poi poi quello che voglio dire io, uno può tranquillamente finire la campagna e magari, non lo so, esplorare un po' di più, provare a sbloccare diversi achievement, rigiocarsi di nuovo la campagna. È una cosa che io faccio spesso, sia con giochi indie, sia anche con giochi magari delle big industries, mi piace veramente tanto dirlo. E quindi ripeto, questo è uno dei vari motivi del perché non sono troppo d'accordo appunto sulla questione del costa tanto perché ti diamo veramente tanto gameplay, costa poco perché vabbè, per altre magari scelte di marketing, però ovviamente poi il gameplay, l'avventura, la campagna, quello che volete, è un po' più corto. Volevo solamente dire questo, uno può tranquillamente esplorare, rigiocare e insomma si dà comunque valore al denaro speso, secondo me.
0: Per dare credito a questa frase citerò una famosissima frase di, scusate la ripetizione, di Greta Menchi, i gusti sono come l'ano, ognuno al proprio.
1: Bello, bellissimo.
0: Questo capolavoro di arte moderna. Va bene, stronzate a parte. Parliamo invece dell'altro lato della medaglia di cui volevamo citare, esatto. Ovvero il mondo dove appunto un tempo si tenevano queste conferenze che adesso sono diventati degli showroom di pubblicità, secondo me. Eccoci ovvero qua. Le conferenze e le esposizioni di settore principalmente. Mi viene in mente, per esempio, quando si va a Novegro, si va a qualsiasi tipo di fiera di fumetti che hai. Quattro stand, tutti uguali, ogni volta con le stesse persone. E non puoi comprare nulla perché tanto comprare a casa ha lo stesso prezzo.
1: Ecco, esatto, bravo, esatto.
0: Cioè,
1: assolutamente.
0: Ne abbiamo parlato anche in una puntata di Nerd che vi invito a recuperare, in cui abbiamo detto e abbiamo intervistato anche un ragazzo che aveva lavorato in un banchetto espositivo e poi dopo si è licenziato perché ha detto è inutile.
1: E di che cosa che
0: no dobbiamo? Non aveva detto tipo videogiochi usati,
1: okay,
0: e ha detto
1: capito.
0: Che ormai tu devi andare nelle fiere solo se innanzitutto non conviene più prendere fumetti perché tanto costano quanto in fumetteria,
1: esatto,
0: quindi vai in fumetteria a prenderli. I videogiochi usati sono sovrapprezzati perché la gente deve pagare il posto lì e quindi non può permetterti più di venderli scontati. E poi l'altra cosa che vende tantissimo sono le carte collezionabili,
1: voglio,
0: che però
1: sì. Anche quelle secondo me sono un po' sovrapprezzate.
0: Minchia,
1: secondo
0: cioè,
1: me
0: stanno incominciando.
1: Ma penso non solo secondo me, però ripeto, per esperienza sì.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Poi io forse mi sono fatto inculare una volta, però lasciamo perdere.
0: Vabbè, poi cioè io più che altro andrei lì e prenderei tipo cose che nessuno si compra. Quindi io ero andato lì una volta e stavo per dire ok, adesso voglio prendere soltanto le terre di Magic, che sono le cose invendute, che
1: sì,
0: costano
1: sì,
0: 20 centesimi. Il venditore mi fa vabbè, sei un coglione, te la regalo. Però una volta dovrei farlo questo esperimento. Magari lo faremo a una prossima fiera, scopritelo, seguiteci che tanto vi diremo come sarà andata, oppure no perché non lo farò mai.
1: E poi si sbusta qua in studio.
0: Poi faremo l'ora dello sbusto, live di quello che non devo sbustare perché l'ho acquistato un dei soldi.
1: Esatto.
0: Però vabbè.
1: Sbusto dell'acquisto.
0: Busto dell'acquisto, facciamo il box break.
1: Bellissimo, vai, ci sta.
0: What's in my acquisti in the fiera. Va bene, va bene.
1: Comunque, ma hai detto faceva fumetti usati, giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Ragazzo.
0: Beh, ormai se tu vai in fiera.
1: Fumetti o videogiochi?
0: Fumetti, videogiochi. Io ho provato a prendere qualcosa, cioè tipo stavo cercando qualcosa che fosse uscito per la PlayStation 4, perché è l'unica console che io posseggo oltre a Nintendo. Quindi qualcosa da recuperarmi, non so, magari mi potevo recuperare un grande titolo a 10 euro, non l'avrei fatto volentieri. Invece no, cioè i titoli quelli anche un minimo tipo God of War, il primo per PlayStation 4, 35 euro. Boh, sti cazzi, cioè non lo prenderò mai. Vado da GameStop, lo pago 5 euro usato, cancello il salvataggio e lo ricomincio da capo. Perché dovrei stare a spendere 15 euro così? Ho 35, cioè 5, per un gioco che è uscito 8 anni fa, ma vaffanculo, cioè lo prendo su eBay che mi costa meno,
1: sì,
0: c'è gente che me lo lancia dietro probabilmente.
1: Alla fine, secondo me, mi viene da dire che queste fiere sono più che magari un momento, sì, ok, a tema nerd e tutto, però a volte le ultime a cui sono stato, cioè è una sorta di brochure per capire se comprare qualcosa lì o comprare qualcosa da casa. Spoiler, alla fine è quasi sempre da casa.
0: Sì.
1: Per cui mi piace chiamarle proprio una, più che convention, Games Week, quello che volete, una bella brochure, basta.
0: Su quello sono d'accordo. Più che altro è che, appunto, io non vado più da tanto tempo ormai alla Games Week e in Cartoonix, anche perché bisogna dire una cosa: io non posso spendere 50 euro per entrare in una fiera.
1: Sì,
0: va bene tutto, bello. Sarà tutto quello che
1: io
0: vuoi.
1: Io non mi sono neanche azzardato a vedere i prezzi dello scorso Cartoonix e non mi azzarderò forse neanche a vedere quelli di quest'anno.
0: Però gente, dai, io non posso spendere 50 euro per cosa? Per andare a vedere lo stand di J-Pop, Planet Manga e Star Comics, che avrà il loro catalogo, quindi che posso prendere in fumetteria.
1: Sì, esatto.
0: Quindi non ha senso, a meno che non ci sia la variante esclusiva o l'autore che mi interessa tantissimo, però la maggior parte delle volte, cioè, sono tipo: ah, bello, c'è questo autore, so che è bravo, non ho ancora letto le sue opere perché non ho tutti i soldi del mondo.
1: No,
0: grazie.
1: No, no, ma stavi dicendo bene. Più che altro, poi a me, io di solito faccio, mi è capitato proprio, mi sono accorto di questa cosa qua, del fatto poi tanto la gente esce dalla fiera e dice: ok, mi sono fatto una lista di quello che c'era, me lo vado a comprare nella mia fumetteria di fiducia o su Vinted, su eBay o comunque online. Me ne sono accorto quando forse era forse l'ultimo Romix che ho fatto, c'era un fumetto di Giungito.
0: Sì.
1: E ho detto proprio questa frase, l'ho visto e ho detto: non lo so, vabbè, no dai, al massimo me lo compro in fumetteria. E lì ho tipo realizzato: cazzo, ma Cosa stanno diventando queste fiere?
0: Tra l'altro ti posso dire i prezzi adesso.
1: Vai.
0: Che sono non ancora aumentati, perché poi aumenteranno il 22 settembre. Sono 17 euro per il venerdì.
1: Ok.
0: 27 per il sabato.
1: Sì, è perché è il giorno di piena praticamente.
0: Esatto. E 23 per la domenica. Perché poi
1: la domenica costa più del venerdì. Non ha molto senso, perché la domenica non c'è quasi nessuno in realtà.
0: Che ti devo dire? È perché però è il giorno libero. E
1: quindi
0: tendenzialmente il venerdì non ci possono andare gli studenti, ci possono andare poche persone.
1: Il venerdì personalmente è il miglior giorno per
0: sì,
1: fare
0: sì, assolutamente.
1: Il primo giorno è sempre il migliore.
0: Dal 22 settembre, se questi dovessero essere i prezzi, è 21 euro il venerdì, 33 il sabato e 29 la domenica. Vabbè,
1: bello,
0: signori.
1: Va bene.
0: Questo ingresso normale, perché poi ti vendono il priority entry, che costa diverso, eh.
1: Ma io quelli non li azzardo. Io vorrei conoscere una persona che compra effettivamente quei biglietti, oppure i pack, tipo.
0: Ci sono poi anche i biglietti VIP. Abbonamento VIP 3 giorni, 249 euro. Perché? Perché? Che cosa hai? VIP badge, ma vaffanculo.
1: Sì, ma poi non lo so, magari incontra il tuo content creator preferito.
0: Allora, nel
1: ci può anche stare, però.
0: Nel VIP pass, cioè, vabbè, entri alle 9 invece che alle 10. No, entri alle 9 invece che alle 10:30, perché alle 9 c'è l'accesso prioritario che puoi prendere con il priority, che costava già di più rispetto, va bene.
1: Già, mi fa molto ridere.
0: Già prima
1: cosa.
0: Stronzata fatta. Poi nell'abbonamento 3 giorni c'è ingresso 3 giorni priority, VIP badge, VIP lanyard, ok. One exclusive pin, sarà una cagata.
1: Sì.
0: One exclusive t-shirt, non vedo l'ora di avere la maglietta.
1: La magliettina, sì, dai.
0: Corsia riservata free play arena, ok.
1: Ok, va bene, sì.
0: Deposito gratuito, ok, ci può stare.
1: Sì, sì,
0: sconto 15% sul merchandising. Va bene.
1: Va bene. Diciamo che queste ultime tre cose. Poi
0: sì, vabbè, ok, grazie. 249 euro per avere queste cose.
1: No.
0: Sconto 10% food and beverage. Però solo nell'area Asian Food.
1: Ah, scusa. scusa.
0: Cassa riservata area meet and greet. Che cazzo vuol dire cassa riservata area meet and greet? Cioè paghi il creator in maniera riservata. Vabbè.
1: Ciao, ti do 50 euro, sputami in faccia.
0: Sì, esatto.
1: Non lo so, una roba del genere.
0: One exclusive cup. Sti cazzi. Accesso lounge central stage. Va bene. Parcheggio riservato interno. Belle palle. Sì. Vabbè,
1: appoggiate,
0: okay,
1: così sul tavolo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Comunque mi ha fatto. Cioè, io mi immagino magari quello che dice: cavolo, non voglio entrare alle 10:30. Vede il pacchetto VIP alle 9. Porco Giuda, fammelo prendere. Mi fa molto ridere questa cosa del entrare alle 9 rispetto che alle 10:30. Non lo so.
0: Tra l'altro, mi sono appena reso conto di un'altra cosa che mi fa un botto ridere: c'è il Black Friday Pass. Se vuoi entrare venerdì pomeriggio, perché lo chiami Black Friday? Vabbè, lasciamo stare.
1: Ma cioè, per entrare 26... sia di venerdì che di sabato che di domenica?
0: No, no, solo il venerdì dalle 3 in poi.
1: Ok, minchia, dalle 3 in poi. Ma a parte che, ok, va bene che è venerdì, però è comunque pieno, cioè, in quel periodo lì.
0: Guarda, io non so più cosa dire, cosa pensare. Io ormai sono senza parole. Jolene non ci chiede what you got. Io vi rispondo un bel cazzo nel culo. Eccoci. Proprio detto così.
1: Bravo,
0: spudorato,
1: maestro.

0: facciamo,
1: lupo,
0: che, un giorno, facciamo che un giorno mi metto io qua a fare.
1: Sì, esatto, cioè, ti conviene, ti conviene.
0: Comunque, tra poco mi sa che arriviamo ai saluti. E sì, io volevo intanto ricordare che dopo di noi ci sarà dalle 19 alle 20 il Circo Volante di Poliradio e dalle 20 alle 21 Tutti Dentro, come vedo qua da palinsesto.
2: Esatto, esatto.
0: E, insomma, stavamo parlando appunto di come sono cambiate, perché sono cambiate effettivamente le convention a tema nerd in, per quanto riguarda l'Italia. E ovviamente io vedo comunque una grande resistenza per quanto riguarda magari le bancarelline di che sia roba usata e indovinate anche di roba indipendente, perché io vedo sempre di più in realtà magari negli angolini nascosti dei padiglioni.
1: Beh, quelle la differenza,
0: esatto, ecco, quelle bancarelle di persone che ti propongono, ti guardano negli dritti negli occhi e ti dicono: ciao, ma vuoi provare il nostro nuovo gioco da tavolo? Abbiamo tutto, ti diamo la mappa, ti diamo i dadi, ti diamo il mi verrebbe da chiamarlo codex, scusate, sono un Warhammer player, il libro delle regole.
1: Sì,
0: ecco.
1: sì. Beh, guarda, un'altra cosa, però ecco, quello che a me è un po' mi dispiace quando vedo gli artisti indipendenti che provano a fare le grandi aziende. Ti faccio un esempio.
0: Spiega.
1: A me era successo passando che delle persone mi hanno fermato e mi hanno detto: tu che cosa leggi? Perché noi ti possiamo far vedere i nostri libri che presentiamo. E che siamo uguali a queste cose. No, non mi devi dire una cosa del genere, non mi devi attrarre come se fossi Feltrinelli che mi deve propinare la loro offerta del cazzo.
0: Bello. Morto, tu cosa leggi?
1: Sì. Vuoi la nostra tessera punti? Poi mi fa. No, cioè,
0: no,
1: grazie,
0: questa roba
1: cioè,
0: anche non. Boh, cioè, vuoi la nostra tessera? No, non mi interessa.
1: No, ovviamente non mi hanno chiesto la tessera punti. Sia chiaro,
0: è stato molto bello.
1: No, vabbè, lasciamo stare. Però vabbè, un minimo da dire, raccontami qualcosa in più, non prendermi proprio come se dovessi vendermi qualcosa a tutti i costi.
0: Ok.
1: Cioè, ti voglio vedere anche un minimo interessato a quello che mi stai dando e non semplicemente devo vendere, quindi vendo, fammi vendere,
0: dai, compra da me,
1: ti prego, dammi soldi, vabbè.
0: Che però è una cosa che, tornando sulle bancarelle dei, per quanto riguarda magari giochi di ruolo o libri o anche illustratori indipendenti, non ho mai notato. Magari sono quelli che forse ti parlano un po' di più, però li ho sempre visti abbastanza tranquilli. Poi ovviamente io magari mi ci buttavo un po' di più perché magari mi piace sostenere, non subito a livello monetario, però anche magari essere un minimo incuriosito, mi piace sostenere anche un po' le piccole imprese. Mm-hmm. Ecco.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Poi tutti molto gentili, pacati, e rispetto ovviamente ai mega padiglioni di grosse case produttrici che non so neanche cosa mi promettano, non lo voglio sapere perché so che magari ne rimarrei puntualmente deluso, a meno che non pago una somma spropositata di soldi.
1: Esatto, e io adesso ti faccio una domanda. Dimmi. A bruciapelo per chiudere, ultimo acquisto nerd fatto?
0: Orco Giuda, era un po' che non faccio acquisti nerd, però ma ti direi così, allora no, acquisto no, però devo ancora ridare a un mio amico il Pokémon Platino che mi ha prestato.
1: Ma non è acquisto,
0: lo so, però è una cosa che mi viene, devo ancora ridarglielo.
1: Va
0: ce
1: bene, ci sta,
0: da veramente
1: ci sta.
0: Tanto tempo.
1: Ok, ci sta. Io ultimo acquisto nerd l'ho fatto ieri.
0: Vai.
1: Perché sono finito per una promozione di un altro libro, alla fine mi sono trovato a prendere la promozione di quel libro più altri libri e mi sono portato a casa tutti i libri raccolti in uno di Asimov del Circolo di Fondazione. Quindi mi sono portato a casa un tomo di 1400 pagine. Sì. Mi hanno detto che c'era lo sconto, che se prendi un altro libro c'è il 30%. E quindi non vuoi prendere il tomo che racchiude tutti e tre i libri del problema dei tre corpi?
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: spendendo un quantitativo di cifra abominevole. Guarda,
0: questa è la scena di Enrico. È stata sì, dai,
1: non lo faccio. Vabbè, però è un mondo di perdizione. Lo farò.
0: Lo farò,
1: e
0: esatto.
1: Quindi niente, questo è stato il mio acquisto nerd e come ho buttato 120 euro, no, li ho buttati, però la metà
0: però ci avrei creduto, dai.
1: No, sono, fortunatamente erano 60 euro per tre libri, quindi alla fine
0: vabbè.
1: È stato un affarone. Come è stato un affarone stare con te, Ettore, per questa
0: grazie
1: puntata
0: mille
1: di Poli Opposti. Noi forse torniamo settimana prossima.

0: quando ci andrà.
1: Voglio posti a tema nerd.
0: Non penso. Domani ci sarà nerd. Voi comunque seguite la radio Palinsesto cose. Andremo in onda quando ci pare e piace. Da me Enrico.
1: Da me Ettore.
0: È tutto e vi lasciamo con i The Two Cinema Club. Ciao.
1: Ciao ragazzi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Scusami se ti disturbo, ma volevo semplicemente scusarmi per come mi sono comportata ieri sera. Che quando bevo divento un po' molesta e faccio qualsiasi cosa mi passi per la testa. Niente, lo so che sei già impegnato, quindi scusami ancora. Però, insomma, sentiamoci se vuoi. Anche se forse è meglio di no. Vabbè, insomma, vedi tu.
1: Now, Top 40.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in town.

0: Wally Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Benvenuti al circo volante di Poliradio. Tenete pronto.

0: Bentornati, bentornati amici pagliacciati al Circo Volante di Poliradio. Anche stasera è giovedì, anche stasera siamo nello studio 1, anche stasera siamo in onda su Poliradio. Questa sera non siamo in 3, siamo in 5 in questo momento.
1: Veramente
0: per
1: strano.
0: Una puntata allucinogena e allucinante del Circo Volante di Poliradio.
1: Gio, molti mi stanno chiedendo, ma settimana scorsa siete andati in onda in registrata oppure non siamo proprio andati in onda?
0: Non siamo andati in onda.
1: Non siamo andati in onda, no, noi non andiamo mai in registrata.
0: Se è un programma in diretta.
1: È sempre in diretta, assolutamente. Non è che ogni puntata, non è che questa puntata è registrata. Come facciamo a dimostrare che non siamo in registrata?
2: Puoi dire che ore sono adesso.
1: Hai ragione, ora sono le 19:24.
2: Giusto.
0: Okay. Anche perché noto che i due computer mostrano due ore diverse.
1: Ah, merda, è vero.
0: Come è possibile? Non sono aggiornati online.
1: Oltretutto sto ancora caricando la storia Instagram. E un programma che si rispetta dovrebbe caricarla un'ora prima, tipo. Io la sto caricando mentre stiamo andando in onda.
0: Se fossimo registrati l'avremmo caricata.
1: Capisci? Ma bando alle ciance e ciancia alle bande. Chi siamo noi? Cosa
0: tipica
1: facciamo?
0: Tipica citazione di Ezio Greggio.
1: Noi lo apprezziamo sempre, è uno dei nostri eroi cittadini.
0: Salutiamolo.
1: Chi siamo noi? Cosa facciamo? Noi siamo il Circo Volante di Poliradio, nelle vesti di tre personaggi più due aiutanti
0: ospiti.
1: Oggi. Due ospiti. Davanti a me, il regista dei registi, il re dei re, Lorenzino da...
2: Se non lo dici tutto non
1: Lorenzino
2: può non
1: da Trieste!
2: Salve, buonasera.
1: Invece, lato host che conduce insieme a me, alla mia sinistra e non alla mia destra, ricordiamolo sempre, non confondete gli studi, Jory Wine!
0: Buonasera! E alla mia moderata, cioè destra, abbastanza a destra così, esatto.
1: Destra moderata.
0: Esatto, un po' centrodestra.
1: Sì.
0: E il dottore Leoncadio.
1: Grazie. Ma molti di voi ci stanno chiedendo, ma chi sono gli ospiti? Chi abbiamo avuto l'occasione di avere presente qui oggi? Beh... Uno è un grande ritorno, che ci fa piacere avere a DJ Volte Alterne.
0: A Volte Alterne. DJ Morris!
3: Ciao, applausi a tutti!
1: Grazie mille.
3: E
1: l'altro, ragazzi, è un vero inedito, qualcuno che mai ci saremmo aspettati. Io non lo conosco, non so neanche il suo cognome, fate conto.
0: Lì, lato, a fianco regista, perché qua non ci stava più, fianco. Signori, Giorgio Dei Fuma!
4: Grazie, buonasera a tutti.
1: Vogliamo salutare anche i Fuma?
4: È un grande onore per me essere qui, un saluto a tutti i Fuma che ormai sono in 60, però ci stiamo espandendo, stiamo conquistando.
1: Noi siamo pronti al vostro prossimo album, sappiatelo.
4: Grazie.
1: Cazzo, sarebbe stato proprio bello avere l'album qua oggi da suonare, invece non abbiamo la canzone, fa niente. Però prima di andare in canzone, direi di ricordare subito i contatti.
0: Eh sì.
1: Vuoi ricordarli?
0: Ma
1: tu,
0: sì,
1: no?
0: Ma li ricordiamo di 18 secondi che ci separano dall'inizio della canzone. Potete telefonarci allo 02 23 99 24 75. Scriverci su WhatsApp al 320 320 5652.
1: Sì.
0: Su Telegram al Poliradio Bot. O se ci state guardando su Twitch, ovvero siete lì, ci scrivete nella chat di Twitch e noi vi ascoltiamo. Cioè
1: e
0: vi leggiamo.
1: Addirittura 8 secondi per poter chiudere.
0: Dire cose.

0: I'm the President, che non è io che sto facendo un colpo di stato, ma è la canzone dei Nowhere che abbiamo appena ascoltato.
1: Però se vuole Trump può prendere esempio per questo novembre, se gli capita.
0: E lasciarmi spazio a me? No, dicevo.
1: No,
0: avendo detto I'm the President.
1: I'm the President.
0: Deve sembrare una specie di io che prendo posizione.
1: Non lo so.
0: Al posto di Trump.
1: Minchia raga, basta non fare una settimana di programma e io già perdo un pochino le rotelle, diciamo, il modo in cui questo programma va avanti, va in onda in ogni sua sfumatura. E, oggi, dopo un sacco di tempo, io allora, devo essere sincero, quando ho iniziato questa stagione mi ero ripromesso di non fare una cosa, mi ero ripromesso che non mi sarei più arrabbiato, che non mi sarei più incazzato, che non avrei più parlato male delle persone, perché penso che in fondo la positività generi positività, magari non sempre, magari alle volte genera gelosia, però overall io voglio essere una buona persona, voglio essere una brava persona.
2: Bello. E quindi ci sono testimoni di queste promesse?
1: Io stesso, Gesù Cristo.
2: Ah, ok, a posto. Allora siamo in una botta di ferro.
1: Forse il più forte di tutti, come dicono. Anche se vorrei farvi una piccola domanda, un piccolo excursus. Mm-hmm. Secondo voi è più forte Gesù Cristo o il sole?
0: Non saprei.
3: Il sole, direi io.
1: Credo produca molta più potenza e energia.
0: Allora, il fatto che nessuno ha ancora provato a usare Gesù Cristo come fonte sostenibile,
1: okay,
0: energia rinnovabile. Quindi non possiamo saperlo con certezza.
1: Ok. Tuttavia, nella vita di una persona capitano momenti difficili, no? Alle volte perdi il lavoro, alle volte la ragazza ti lascia, alle volte purtroppo perdi qualche persona cara perché ti muore e quindi tu sviluppi una certa rabbia. A me capita invece con le personaggi di internet, con i personaggi di merda, con i personaggi che fanno cagare al cazzo. Oggi ragazzi, io ne ho uno che vi giuro io non conoscevo, non mi è capitato letteralmente l'altro giorno, stavo guardando Pult podcast veramente del cazzo, se non perché l'ultima volta ha invitato due personaggi che mi interessavano, e ho visto sto cazzo di reel di questo personaggio che reagiva a questo podcast. DJ Lorenzino, non so se abbiamo la possibilità.
3: Ce l'abbiamo.
1: Possiamo sentire.
4: Ho Pulp Podcast, è più che un podcast, mi sembra una macelleria. Sdrumox grande manzo. Sono d'accordo con lui sul discorso dell'amore e l'amicizia, che non sono poi così diversi.
1: Non parli così.
4: E in più ho sentito che è un grande amante
1: delle
4: vasche.
1: Ti
4: propongo una vasca tua con la Gis.
1: No, ti spacco la testa, veramente. Io non ce l'ha.
2: Non ho capito niente.
1: Non si capisce.
2: Si può tradurre.
1: Non si capisce niente. Questo personaggio è la Gis. È la Gis, questo strano fenomeno da baraccone, possiamo dircelo, che però fa tipo 230.000 iscritti su Instagram.
3: Ma cosa quindi vuol dire la Gis?
1: No, io non lo so.
3: La Gisella.
1: La Gisella, forse. Partiamo
0: che
1: da...
0: Che poi è parente dei Bee Gees, immagino.
1: Immagino di sì.
0: Cugini,
1: anche la pagina internet, questo ha indicato all'inizio. E un po' assomiglia, perché io la prima cosa che... Io vi invito a cercarla, ragazzi. Vi invito a cercarla perché... Come
2: ma
1: fa
2: anche
1: una persona?
2: No,
1: come
2: io
1: fa...
2: lo sto vedendo in questo momento,
1: no,
2: non
1: sì,
2: fatelo
1: come,
2: a caso.
1: Come fa una persona che lei ha 22 anni tipo, come fa una persona che ha 22 anni a sembrare una di 70 che però cerca di truccarsi per andare a 50? Io non so come si fa, non so come sia possibile, ma quello che non so com'è possibile è come fai ancora oggi nel 2026 a riferirti a te stesso in maniera così egocentrica, non dicendo... io ho pensato questo, il podcast mi è piaciuto per questo motivo o per l'altro, ma dicendo la Gis, terza persona, pezza di merda, ma che cazzo fai?
0: È un modo per darsi autorevolezza, cioè ti citi.
1: Sì, ma cazzo, come fanno? Io non capisco, forse mi devo arrabbiare più col pubblico, ma come fate a premiare una roba del genere?
2: Ma citiamola in tribunale.
1: Io vorrei citarla in tribunale, mi sembra un buon punto. No, è terribile.
0: Brutto il trattenimento.
1: Oltretutto, io sono voluto anche... andarmi a informare su sta persona, però ho detto magari non è così, magari è un artista, cioè magari lo fa nella vita vera, tolto che è pure pugliese, porca troia.
3: Quello è una brutta malattia.
1: No raga, qua lo dico e
3: poi
1: non lo
3: è
1: nego.
3: Incurabile. È incurabile.
1: È totalmente incurabile. Ah, io lo devo dire, a me mi dispiace, ho anche degli amici pugliesi, ma se voi siete pugliesi di Bari con questi strani accenti, per me... Non dobbiamo
0: essere
1: amici.
0: Io penso che molti pugliesi sarebbero d'accordo con te nella la versione per i baresi nello specifico.
1: Ti ringrazio. Grazie allora a tutti i pogliesi che non sono dei bari.
2: Bisogna essere bari. Amici di penna.
1: Eh sì, esatto. Però io ho paura che pure, pure l'accento di Bari, pure a penna si trasferisca, mannaggia loro. E questo personaggio di internet è uno di quei personaggi. Cioè, questa ragazza nasce, vi ricordate quando noi eravamo ragazzini che esistevano i vari Jordi Shore, Jersey Shore, questi personaggi di questi tamarri italo-americani, Giorgino, o nel caso Show. Giorgino Show, non credo, non credo fosse, scusa, per quanto era tamarro Giorgino, non credo c'entrasse nulla, ma erano questi personaggi tamarri. Però era una cosa che funzionava quando io avevo 7 anni, cazzo. Avevo 7 anni e ok, ingioiavo un attimo il momento. Questa qua, nel 2026, non puoi proporre un programma del genere, non puoi essere famosa, non puoi essere famosa, ti prego. Io vorrei sentire un altro contributo audio, perché dovete viverlo, dovete viverlo.
4: A prova di pompelmo. Ma state con le pezze al
1: il
4: culo.
1: Il pompelmo non è il frutto, ragazzi. Non è il frutto il pompelmo.
4: Si sta trovata la soluzione. Il G-Skiss, raga. Praticamente un rimbalzante delle labbra che ti fa certe labbra tante.
1: Penso sia fake.
4: Brucia.
1: Penso sia fake.
4: Così l'accento o il contenuto?
1: No, tutto quanto.
0: Io sto sperando che l'accento sia fake.
1: Non è fake, Gio. Purtroppo quella è l'unica cosa non fake di questa sponsorizzazione.
4: Cosa? Bellissimo, ve lo giuro. È una consistenza assurda. Ok, ora
1: sta partendo un porno. Sta partendo un porno.
3: Sì, sì, palesemente.
1: Ragazzi, no, io una roba del genere, un modo di parlare del genere, un modo di porsi del genere, ve lo giuro. Non so se ve la ricordate, Sara Tommasi, personaggio del GF di un paio di anni fa, di ormai 20 anni fa, che è finita tipo, ne parlavamo prima, cioè è finita a scopare con Andrea Di Pre.
0: Perfetto.
1: In quei porno così così. E vi giuro, lei, che non è un'attrice, non sa recitare, si è, faceva solo trombare, drogata probabilmente da quello che diceva.
3: No,
1: questo è vero di Sara Tommasi, non lei. Adesso arrivo anche a lei, però di Sara Tommasi, lei recita così: amore, oh, vieni a scopare qua subito. No, io non lo accetto, non lo accetto. A me sta bene avere Vannacci, avere Trump. Mi sta bene che Rocco Siffredi torni a fare porno. Però personaggi del genere che arrivano dal basso, dal fondo, da dove potrei arrivare pure io non li accetto.
0: Quindi c'è un po' di rosic anche.
1: Cioè, totalmente. Non lo nego, non lo nego. Io non voglio essere come lei, ma il fatto che lei sia là è immeritevole. È un mondo che fa schifo questo. È un mondo che io non sopporto. Mm. E a lei devo dire una piccola cosa. Tu non hai mai avuto l'occasione di sapere come finiscono i miei talk arrabbiati. Finiscono con una morale, se vuoi.
3: Ah, una morale,
1: che
3: bello.
1: Una coltellata morale ogni tanto. Nel suo caso, io ti consiglio, visto che guarda, strano, prendi dei pompelmi veri, non pompini, perché tu ti riferivi ai pompini ciucciandoti quel coso che con le labbra.
0: Cioè, si vuol dire succhiare i cazzi.
1: Succhiare i cazzi, nel caso.
0: No, non ci riferiamo a quello.
1: E prova, cioè, tu palesemente, dillo pure tranquillamente, ne hai succhiati veramente tantissimi.
0: Di pompelmi.
1: Okay. Di piselli, possiamo dirci tranquillamente.
0: Nulla di male in questo.
1: No, assolutamente, tutto il rispetto, però... Prendi quel pompelmo, prendi il più grosso possibile e infilatelo in gola, cazzo.
0: In modo morale. Cioè, questo è quello che si farebbe alla sua moralmente.
1: Sempre moralmente.
0: Non c'è della violenza fisica.
1: Io saluto la Giz, che è veramente ha riempito per tipo 15 minuti il mio pomeriggio di merda. E niente, la mando a fanculo.

0: di Ava Max. Non so se avete avuto anche voi la stessa percezione, sembrava una canzone natalizia, però estiva.
1: Esatto. Ah, sì, sì, sì, sì, esatto.
0: Non so se me la cioè mi sembrava Mariah Carey, che però canta estate.
2: Sembrava una canzone di Mika.
1: Sì, assolutamente.
0: È vero, bravo.
1: Sembra anche.
0: Apprezzata, mi dicono molto apprezzata sta canzone, mentre quella di prima che avevo invece inserito io nell'album, cacata, fa merda. Scusatemi ascoltatori, perdonatemi.
2: Era il giusto preludio al tuo talk.
0: Sì, qualcosa del genere.
1: Ma a proposito di preludi, Michelino, sì. Anzi DJ Morris,
2: dimmi tutto.
1: Ti piace questo Papa che abbiamo adesso?
2: Il Papa Leone.
1: Papa Leone 14.
2: Ma non ho ancora avuto modo di poter farmi un'idea, perché è molto
1: è un po'
2: silenzioso.
1: Non si capisce, sì, esatto, ma poi su certe cose è progressista, su altre per nulla, quindi io spesso guardo anche, insomma, le reazioni di persone che non sono cattoliche, che lo mirano proprio come, insomma, persona di persona di guida di altra.
2: Sì, certo, è il capo del Vaticano.
1: Qual è una cosa che ha fatto parlare tantissimo del Papa recentemente, specie tra i nostri coetanei, persone non necessariamente credenti che stanno molto sul mondo del lavoro? E io posso dirtelo o come se andrebbe detto o come la gente l'ha percepito. Quale versione vuoi?
2: Beh, come la gente l'ha percepito.
1: La gente l'ha percepito. Bravo. Il Papa ha dichiarato la crociata. Armiamoci con le armature da crociati. Andiamo contro le AI e le distruggiamo tutte.
2: Prendiamo delle caravelle, andiamo nei Caraibi e facciamo fuori i data center.
1: Distruggiamo il fuoco. Sì, adesso andiamo lì con le armi, le croci e andiamo a distruggere i data center.
2: Con le forbici dell'elettricista.
1: Ecco, questo non è...
0: Bello.
1: E ho dato anche, cioè, la gente improvvisamente tutti super fan di Papa Leone perché si sarebbe pronunciato contro le AI dicendo che adesso andiamo
0: una massa di convertiti che
1: una massa di convertiti
0: non si vedeva dai tempi di Betlemme,
1: gente che dice non sono cattolico ma sì Papa Leone partirò per la crociata contro le AI, gente che vedi fai TikTok vestendosi da crociato e dice sono pronto Papa Leone
0: pure l'Ayatollah ha detto ma sai che questo Papa non mi sta antipatico. Mi piace, mi diverte, sono con lui. Anche perché lo stanno bombardando con roba AI, quindi forse è preso bene.
1: Quello che è successo è che il Papa ha lasciato la sua enciclica Magnifica Humanitas o Magnifica Humanitas.
3: Esistono dipende. Ancora?
1: I papi lo fanno.
2: Ogni tanto lo fanno.
1: E ce lo si poteva aspettare. Dopotutto Papa Leone XIII, quello prima, di fine secolo... non scorso, quello prima, fine due secoli fa, era dove lui si diceva come ci rapportiamo con queste nuove realtà, no, tecnologiche, eccetera.
3: Alle macchine.
1: Sì, esatto, era fine 800. E quindi giustamente Papa Leone XIV si pone in continuità e dice, e dà il suo giudizio sulle AI. Un giudizio abbastanza severo, ma non è la distruzione totale delle AI. Lui ha parlato di disarmare le AI, nel senso che bisogna contenerle, fare in modo che non diventino strumenti di distruzione nelle mani di potenti, pochi potenti. Distruzione possono essere sia nel senso fisico, cioè tipo che guidano le armi, le cose da guerra, ma anche distruzione dei posti di lavoro.
3: Cioè, meglio che le armi, cioè che le altre persone vengano uccise da una persona.
1: Esatto. O che perdano il lavoro per colpa di altre persone. Quindi era più una critica alle AI come strumento irregolamentato nelle mani del capitalismo.
2: È arrivato un po' tardi comunque. Beh, cioè, nel senso, diciamo
1: dire,
2: queste cose da anni
1: posso
2: ormai.
1: Dire più tardi, ma prima di molti governi
0: prima
1: e istituzioni.
0: Europea, che non è ancora riuscita un attimo a... Cioè io sono super pro alle AI e venga, se può far scomparire lavori di merda in cui i segretari prendono stipendi a gratis, sono solo che contento, però andrebbe regolamentarizzata questa questione.

0: se lo fa prima
1: all'Unione Europea?
0: Eh?
1: È l'Unione Europea?
2: Ma non l'ha ancora fatto.
0: Non l'ha fatto.
1: Ah, ma che sono sempre pro alle AI.
0: No, no, sono anche pro all'Unione Europea, assolutamente.
2: Però si dovrebbe dare una mossa. Però, cioè, prima
0: se l'ha fatto prima il Papa, è quantomeno particolare.
1: Tra l'altro il Papa non è in Unione Europea.
0: Pazzesco.
2: Però ha l'euro.
1: Però ha l'euro, sì.
0: Ed è pure americano. È la perfetta congiunzione di come dovrebbero unirsi i popoli. Forse questo Papa inizia a piacermi.
2: Esatto.
0: Ma secondo te, Gio, non so se c'era... il Papa... innanzitutto, secondo voi esiste un AI che emula il Papa?
2: Beh,
0: che emula una filosofia... Cioè, perché alla fine all'AI la puoi trainare con la Bibbia.
2: Sai qual è il fatto? Sai qual è il fatto?
0: Vai.
2: Esempio, viene molto bene un AI di Gesù.
0: Ok.
2: No, abbiamo già discusso nella scorsa stagione, ci sono stati anche degli esperimenti sociali un po' provocatori, ma anche molto interessanti, di far confessare le persone. Se tu vuoi, cioè, quando un cristiano vuoi confessare dei peccati, vai dal prete. Invece trainare una AI con tutti gli, non solo gli insegnamenti di Gesù, ma tutta la teologia, gli scritti e anche tutta l'evoluzione che c'è stata, trainare una AI e far confessare questa AI qua, che a differenza del prete non ti giudica, non può spettegolare su quello che
0: assolutamente
2: è.
0: Assolutamente no.
2: Può avere del senso, però non è in grado di andare oltre. Quindi se tu prendessi tutto quello che hanno detto tutti i papi fino ad oggi e li mettessi dentro un papa con la I, però i papi devono portare la chiesa avanti rispetto al mondo. Certo. È una cosa che
0: però mi chiederei se tipo cioè, comunque Papa Leone non è particolarmente, cioè è anziano, ma non è anzianissimo, ha 70 anni.
2: Mm-hmm.
0: Cioè, io fossi anche lui banalmente, dice cazzo, io... È 50 anni che sono in chiesa, è 50 anni che lavoro per questo posto.
2: Io, sì, scusami.
0: Cioè, avrei un po' magari il desiderio di sentire Gesù, tra virgolette.
2: Beh,
0: e dire, allora, che cosa da dirmi?
2: Posso dire che secondo
1: basta morire,
2: me
1: è facilissimo.
2: Secondo me, sì. Secondo me Papa Leone è uno di quelli che usa Copilot o ChatGPT quando ho dubbio. Ah, cavolo, ma cosa diceva tizio su questa roba? Va a cercare. Secondo me, cioè, da un papa con l'iWatch,
1: però,
2: che cazzo si chiama?
1: Può usarla solo lui.
2: Vorrei però dire una cosa. Un'altra cosa che sì, siamo un mini accoltellamento contro i content creator, quelli di prima che si vestivano da crociati per andare. Tutti questi hanno scelto come inno di questa crociata The Last Stand dei Sabaton, che è una canzone che dice sì, per la gloria del nostro Signore, eccetera, eccetera. Qual è il problema? The Last Stand dei Sabaton non parla delle crociate, signori. La smettiamo di usare The Last Stand dei Sabaton. The Last Stand dei Sabaton parla della difesa delle guardie svizzere di Roma durante il sacco di Roma del 1500 e qualche cosa. Non c'entra nulla con le crociate. Sì, è una guerra nel nome di Dio, ma neanche tanto. Si trattava di difendere le mura del Vaticano. E poi sono morti tutti. Erano tipo, cioè, il numero 178 guardie svizzere, mi pare. E sono tutte morte. Però hanno difeso il Papa. Ora io non so, ragazzi, voi. Non so, non mi sembra il paragone più azzeccato per questa guerra contro l'ipercapitalismo dell'AI. Però boh, fate voi, insomma. Però ce l'ascoltiamo, perché comunque è una bella canzone. Fate vobis.

0: Le grandi cavalcate dei sabato.
1: Prendete quella I e crocifiggetela. Forse no.
0: E esplodete i data center, così poi dobbiamo ricostruirli.
1: Last End Sabaton.
0: Sentito gente che diceva andiamo a dar fuoco ai data center, secondo me li ricostruirebbero. Cioè sì, al momento il mondo dell'economia dipende troppo, li ricostruirebbero in tempo
1: ma sì,
0: zero.
1: Ormai fanno parte di noi, dai ragazzi, basta continuare questa guerra e basta. Ma vorrei farvi una domanda, amici cari, amici miei, che comunque stiamo parlando anche di capitalismo, quindi siamo dentro questo argomento.
2: Vai.
1: Come fa, secondo voi, un'azienda a crescere di prezzo? Il valore di un'azienda. Il valore di un'azienda.
0: Sì, sì, sì.
1: Come fa ad aumentare dal vostro punto di vista? Se posso chiedervi questa piccola informazione.
3: Se performa bene.
1: Tu mi piace, ragazzo. Quindi se è produttiva,
3: sì,
1: se
3: sì,
1: fa
3: sì,
1: dei guadagni più grandi,
0: se cresce
1: la crescita, una delle cose più importanti.
0: Cioè se vai bene, l'anno dopo vai bene uguale, è malissimo.
1: È molto male, è molto molto male. Però
2: è una cosa fittizia comunque.
1: No, penso che sia abbastanza
2: a me
1: reale.
2: Piace, a te piace, a loro piace anche a me, poi piace a tutti, no?
1: Allora, che ci piaccia, questo va bene. Però vorrei parlarvi della storia di un giovane ragazzo che ha forti manie di grandezza. Elon Musk. Torniamo a parlare del grande Elon Musk. Dovete sapere che tra poche settimane, forse tra una settimana, SpaceX, che è una delle sue aziende, sta per essere messa su mercato. Cosa che lui aveva assolutamente promesso quando aveva fatto: no, io non metterò mai SpaceX su mercato, assolutamente no. Non sono
0: quel tipo di persona.
1: Non sono, io voglio l'integrità della mia azienda, signori e signori. Assolutamente no. L'abbiamo messa su mercato, va bene. E tu dici: perché l'avrà messa su mercato? Perché SpaceX non è che stia andando proprio bene, anche se sembra che dovranno farci sbarcare domani su Marte. E sto indicando un punto casuale, però è Marte.
3: No, ma è verso di là, Marte. È verso di là.
1: Grazie,
3: sì,
1: grazie
3: sì,
1: della conferma. SpaceX, per un linguaggio un po' economico, ha dei fondamentali che fanno abbastanza cagare. Perché sta facendo da un paio d'anni solo risultati negativi, tipo che perde soldi. E non è che sta usando quei soldi per investire. Cioè, non è che ha perso soldi perché ha usato quei soldi per investire sulla ricerca e tutta roba. No, sta perdendo. SpaceX sta perdendo. E fin qua uno potrebbe dire: allora tutto ok, ci sta mettendo sul mercato, quindi l'azienda non andrà così bene all'inizio, però con un po' più di liquidità magari. Il nostro Elon Musk, che però è un bel furbacchione, deve pigliare molti soldi, non si accontenta di pochi soldi, di poca grana, diciamo. E cosa ha fatto il ragazzone? Sapete che un paio d'anni fa, circa 4-5 anni fa, lui aveva acquistato Twitter.
0: Già.
1: Che è diventata poi X. L'ha acquistata per un prezzo di circa 44 miliardi.
0: Mm-hmm.
1: Ok. La prima cosa che ha fatto è stata subito unirla a un'altra delle sue aziende, che è XAI o IX. Quindi sono diventati... XAI ha assorbito Twitter e sono diventati un'unica azienda con X e XAI, cioè le due grandi macro aziende. Quindi abbiamo Twitter, mm-hmm, e abbiamo XAI, che è poi quella che ha, come si chiama il chat di
0: Grok,
1: roba del genere. E fin qua tutto bene. Però voi dite, cioè, me l'avete detto prima, un'azienda come fa a migliorarsi di prezzo e cose? Un po' ovviamente fa anche come lo percepisce la gente, ma se non è sul mercato non è che puoi tanto percepire. Se tu non sei sul mercato e quella lì non era sul mercato, non può migliorare se non migliorano i risultati. I risultati finanziari di Twitter, chiamiamola Twitter perché mi è un po' più facile, erano in continuo peggioramento. Non è che non è mai migliorata in questi 4-5 anni. E tu dici: ok, sembra andare tutto per il peggio.
0: Mm-mm.
1: Ma
0: plot twist.
1: Elon Musk è un genio, è un furbacchione. E se io facessi acquistare a SpaceX XAI.
0: Aha.
1: E tu dici: ok.
3: E perché dovrebbe funzionare?
1: Cosa vuol dire? Che sta succedendo? Beh, SpaceX non deve acquistare la mia azienda a prezzo di mercato. Io sono il capo di SpaceX. Io sono il capo di XAI. Posso scegliere io che prezzo fare della mia azienda. E nel momento che tu fai il prezzo di questa azienda, quell'azienda prende quel prezzo. Quindi il buon Elon Musk ha detto: allora, Twitter vale circa 44 miliardi, ok. Quella di AI valeva all'incirca, se non ricordo male, 20 miliardi, forse 30 miliardi, una roba del genere. Sapete quanto SpaceX, che è sempre Elon Musk, ha acquistato XAI? 250 miliardi. O meglio, non è che l'ha acquistata, l'ha assorbita per un valore, perché tu devi dichiarare un valore di 250 miliardi. Ora...
0: nessuno ha tirato fuori un euro.
1: No, è solo stata assorbita, è solo stata presa. E lui ha detto, e io sono rimasto così, ho detto, ma cioè, che cazzo, cioè quell'azienda adesso, cioè SpaceX valeva prima 1000 miliardi, l'altra vale 250 miliardi. Oggi l'azienda, nei documenti, nelle cose vere, è quotata a 1250 miliardi. Ma questa azienda è totalmente in perdita. Però grazie a questa manovra fuori di testa, noi abbiamo un'azienda che è potentissima, un colosso, che tra una settimana sta per entrare sul mercato. E non solo entra sul mercato con questa nomea, perché comunque è SpaceX, non stiamo parlando di aziendicola del cazzo. Cioè, già fosse entrato tipo con la Tesla, che mi sa che è già sul mercato, che ha perso un casino, chi se ne frega, ma SpaceX è considerata da tutti una... una delle
0: e poi lo spazio e le astronavi piacciono a tutti,
1: capisci, cioè tutti quanti,
0: che non te le compri delle...
1: cioè oltre a questo Elon Musk ha detto noi non metteremo troppe share a disposizione. E certo che se tu metti poche share e l'azienda nominalmente vale così tanto, ovvio che a tutti viene da comprarle, e quella roba alzerà ancora più il prezzo, cazzo, facendo diventare questo mercato... Io, sapete, io amo il capitalismo, io sono pro capitalismo, pro mercato libero ci sono sempre. Però cazzo.
0: Però porca puttana.
1: Però cazzo, signori. Cazzo, io qua veramente dico a chi si occupa di fare i rating, a chi si occupa di dire, sentite, ma c'è qualcosa che non va, a chi si occupa di fare gli indici tipo l'S&P 500, il World. Mi dispiace finire su questi argomenti un po' importanti. Vi prego, lasciamolo nella merda in cui lui si è creato. Vi prego, signori, non andiamo a prendere questa azienda, non prendiamo neanche una mezza azione. Buttiamo via quello che è questa merda. Vi prego. Vi prego, perché state per distruggere un mercato.
0: Usiamo la parola con la B che piace tanto ai social. Boicottiamo!
1: Boicottiamo questa cosa, altrimenti, e ve lo giuro, finiremo nel 2008.

0: canzone pazza come il discorso di Arion di prima.
1: Ti giuro, non era pazzo il discorso. Anzi,
0: tu sali e scendi di mercati. Cioè, cioè, sei capito un cazzo.
1: Cazzo, solo chi gli fa queste idee. Comunque, vorrei dare un'ultima nota. È domani che entrerà, avrete okay. SpaceX.
2: A dimostrazione che siamo in diretta.
1: Sì,
2: a
1: dimostrazione. Ah, sì, esatto. Certo, bravo, certamente. Bravo. Fate attenzione, signori. Fate veramente attenzione, impagliacciati.
2: Ma quando si viene, cioè, ti senti un po' preso in giro da queste realtà? Che queste, dire che le cose sono in un modo, invece sono in un altro.
1: Queste cose mi mettono sempre un po' in difficoltà.
2: Sai come si chiama questo? Gaslighting, il termine tecnico, in cui tutti si mettono d'accordo o vengono influenzati a dire che una cosa in un modo, in maniera che l'unico pirla che sa che non è così si sente pure un coglione.
0: Quello che fanno le ragazze con i ragazzi, tipo, no,
2: niente. Noi non siamo sessisti in questo programma. No, cioè, scusami,
3: siamo tante cose.
2: Vieni qua ospite e vai di queste affermazioni sessiste.
1: Veramente, facciamo
2: allora. Ci sono vari modi in cui una persona può essere gaslightata. Quella in cui tu sei convinto di una cosa e tutti ti dicono no, non è così, cosa stai dicendo?
1: Un po' come gli ebrei, che erano convinti che fossero docce vere e in realtà.
2: Esatto. Se uno provava a lamentarsi, gli diceva guarda, è stato un gaslight.
0: Te la facciamo provare?
3: No. Se non fossimo in diretta l'avremmo tagliato.
2: Esatto. Sai invece un altro tipo siccome di gaslighting che è... a me fa molto incazzare
1: okay.
2: quando una persona usa dice delle cose che la gente non sa
1: okay. Okay?
2: E tutti invece fanno ah sì certo e fanno finta di sapere di cosa si sta parlando e tu ti senti ma sono l'unico coglione che non sa di cosa si sta parlando. Tipo in caso di contesto aziendale arriva uno no sì perché il PAV della SAM non ha un CAGR dell'80% IOI e tutti ah sì certo ma voi non state capendo quanto me però fate i fenomeni perché dovete far vedere che
1: no ma chiaro. Io non capisco
2: e quindi il risultato è che chi continua a parlare in questo modo tanto la gente sta capendo e tu dici ma sono coglione io mi stanno prendendo per il culo? Si sono messi d'accordo.
0: No, loro sono gli stessi che compreranno le azioni di Elon Musk e quindi poi se la prenderanno nel
2: esatto,
0: culo.
2: Esatto.
0: E andrà meglio.
2: Io
0: quindi...
2: odio questa situazione perché la gente comincia a dire tutti no, fantastico, no, chiaro, bellissima. E invece tu dici ma io non sto capendo un cazzo. E volete farmi credere che io dovrei capire? Mi sento in difetto. Invece io sono io quello normale, sono altri stupidi. E sai quando mi è successa questa cosa l'ultima volta?
1: Dimmi pure.
2: Mentre guardavo Nintendo Direct qualche giorno fa.
1: Okay.
2: Sì. Tutto questo era per arrivare a dire che al Nintendo Direct.
1: Sì, lo cominciamo.
2: Che, come ricordiamo, è una streaming di video dove si vedono nuovi videogiochi Nintendo.
1: Sì.
2: Quale celebre saga Nintendo potrebbe mai essere annunciata al Nintendo Direct?
1: Ma Zelda?
2: No, chiaramente Kingdom Hearts 4, noto titolo esclusivo a PlayStation, sviluppato dalla Disney, dalla Square Enix. E già qua partiamo in un modo. E poi fanno...
1: sono stranini. Okay.
2: Esatto. E anche lì, già cominciano male, fanno... in arrivo su ovviamente anche sulla Switch. Come sempre è stato. No, come sempre è stato un cazzo. Cioè, non è normale. E io mi sono incazzato per questo trailer. Perché io l'ho visto.
1: Sì.
2: C'è un po' di gameplay, classiche cose da trailer. E poi... cose... personaggi mai visti, che non c'erano tipo in nessun gioco, o soltanto ho scoperto in giochini tipo per cellulare che non sono più accessibili o giocabili solo in Giappone. E tutti, ah beh sì, chiaramente, Tizio, Mirto, Coso, e tutti, ah beh certo, questi personaggi. Ma che cazzo dite? Ma chi li conosce? Ma io li ho giocati tutti, Kingdom Hearts, quelli che potevo fisicamente acquistare, e adesso vi mettete la versione così, il remaster di personaggi che si sono visti in mezza volta in un gioco di merda per mobile e tutti anziché dire ragazzi ma chi cazzo sono questi, ma chi li ha visto, ma che trailer di merda è, cioè io questi personaggi cosa mi dovrebbero rappresentare e invece tutti coglione che razza di fan sei che non hai mai giocato a Union Cross per Android,
1: uno dei giochi peggiori, poi durava un miliardo di ore, c'erano un sacco di personaggi
2: in cui devi cliccare
1: non dire bugie, non ti ricordi di Ermetildo?
2: Tu che mi stai dicendo vabbè chiaramente questo è Brian Brain tu non l'hai giocato, tu ti sei recuperato la lore dopo,
1: sì.
2: Tu mi stai dicendo ah quello è chiaramente Brain perché hai visto da qualcun altro, l'unica persona che ha giocato a questo gioco che ha fatto ha messo online, comunque sappiatelo questo è Brain di Kingdom Hearts Freedom Cross, voi non lo sapevate mica perché voi come me avete guardato il trailer non avete capito un cazzo no. Però poi fate i fenomeni ma no strozzo si capisce tutto personaggi non vedo l'ora di scoprire che cosa Strelizia avrà da dire a Sora, ma che cazzo è Strelizia. Sta qua con i capelli arancioni.
1: No, ma se in quelle occasioni a me già cosa mi piace fare? Inizio a inventarmene io. e voglio vedere chi si accolla poi le cose. Quindi iniziate a dire: no, ma perché microfono Holdy? Vi ricordate in quella scena in cui è il cugino? No, il parente? No, ma hai capito che ha cambiato le scarpe poi perché è diventato il suo nessuno?
2: Ti inventi delle cose e vedi che la gente ti crede anche. Però io non ho cuore. Cioè, io non ho cuore di prendere per il culo la gente.
1: No, io mi incazzo questi qua. Sono proprio dei ritardati.
2: Ma che razza di sistema è?
1: Veramente vergognoso.
2: E quindi niente, poi io sono ovviamente adesso questo condizionerà la mia vita da qui in avanti. Il fatto che sia uscito un trailer di Kingdom Hearts 4, però questo non me lo dovevate fare.
0: Funzionerà positivamente?
2: Eh? No, funzionerà, punto.
0: Ah, ok.
2: Basta. Non c'è neanche la data di uscita.
1: Ah, anche la maglietta di Kingdom Hearts.
2: Ho messo
1: anche
2: la maglietta di Kingdom Hearts oggi, cioè, mica sono venuto vestito a tema. Ai ai ai,

0: 써줘 제출을 잘 쓰는 내가 있자 이도 이것도 없이 나이대요 대신 나이와 대도 김이 같이 니가를 꺼둔다
1: 아소로 디 트라멘지노 Chica, approve please Gini, un pezzo con una base della Madonna.
2: Ma che grazie ai nostri tramezzini è stato migliorato. Ma a proposito di tramezzini, siamo arrivati a quel talk. Io ragazzi ne ho sentito la mancanza. Mi scrivono i miei ragazzi, no ma non so cosa mangiare settimana scorsa. Cioè settimana scorsa mi dicevano, non so cosa mangiare, come faccio senza di voi? Perché non so se sai Joe, ogni settimana la gente ci ascolta
1: e va a cercare quel
2: tramezzino. Va a cercare proprio quello, anche se faceva cagare,
1: sì.
2: Solo per verificare se avevamo ragione.
1: Se il nostro responso è giusto, esatto.
2: Noi siamo molto bravi.
1: Oggi, per chi non lo sapesse, questo è il format dove noi recensiamo i tramezzini dei supermercati italiani secondo tre oggettivissimi criteri: l'esperienza sensoriale, il livello di riempimento e il gusto. Oggi abbiamo un tramezzino con un packaging abbastanza normale. Ingredienti?
2: Tacchino con pomodori, e salsa allo yogurt. Come lo fa il kebabaro di un tempo.
1: La domanda yogurt, è, amico. La salsa allo yogurt previene la presenza della maionese?
2: Quindi è una bella domanda.
3: Aspetta però, è pane...
1: Pane integrale.
2: Pane
1: dall'aspetto un po' integrale, anche se questo non è advertised on the
2: nel facciamo pane. Attenzione, signori.
1: Di questo qua già l'esperienza sensoriale un po' mi cala. Ma vediamo l'apertura. L'apertura è una parte importante del

0: È buona, ma non è strepitosa, quindi io gli do 8.
1: Okay. No, io penso prima ho dato nelle scorse puntate degli 8 e mezzo. Rispetto a quelli, questo è un po' di più.
2: No, sento il profumo del
1: livello di riempimento, sembra adeguato, ma confermerò assaggiandolo. Quindi io andrei all'assaggio,
2: sì.
1: Non so il vostro.
2: Sì.
1: Il vostro commento quale potrebbe essere?
0: Sembra molto vuota ai lati.
2: È vero.
1: Perché qua il pane integrale, come dire, dice negativamente, perché comunque un po' più pesante del pane normale. Mm-hmm. Quindi perdona meno la mancanza di condimento.
0: Però è più saporito.
1: È saporito. Quindi cosa dici?
3: Buono.
1: E
3: ai lati non c'è, infatti ho morso in centro perché volevo un primo morso sul pezzo.
2: Allora, secondo me pomodorino e tacchino molto buoni. La salsa, secondo me, non si sente così tanto che è salsa a gusto di yogurt.
0: Sembra maionese.
2: No, secondo me è più Philadelphia oggi. Io sento Philadelphia.
1: Beh, secondo me si sente che è un po' yogurtosa, quell'acidino.
2: Non lo so.
1: Poi non capisci l'acidino dei pomodori.
2: Non lo percepisco.
1: Allora, io direi, gusto, manca un solido 9, glielo do tutto. Livello di riempimento invece è deludente. Deludente, io non darei più di 7.
2: Allora, livello di riempimento io vado di 6 e mezzo, perché era molto vuoto ai lati nel mio caso.
3: Vuotissimo, cioè adesso ho solo pane in bocca.
0: Ma anche i contorni sono molto, io gli do 6 perché cioè è solo in mezzo, anche tutti i lati.
2: Sei più severo, dice Lorenzo, un giorno dovremmo fare le medie, dai. Tu sei veramente il più severozzo.
0: Ma ci sta, è perché sono esigente.
2: Allora, a livello di gusto, a me è piaciuto, è buono, lo devo dire, e secondo me si merita un solido 8. Un solido 8 perché la salsa, secondo me, nel mio caso non sapeva così tanto yogurt, però
3: anche
2: buono.
3: Nel mio caso. E il tacchino, potrebbe essere anche un altro salume, cioè anche un cotto e non lo distinguerei.
0: No, secondo me il tacchino è quello che rende questo tramezzino speciale. Io infatti gli do 9 perché
2: la scelta
0: degli ingredienti e il loro mescolamento nel palato
2: funziona bene.
0: Funziona molto molto bene.
1: Posso dire, uno dei pochi tramezzini in cui gli ingredienti erano tutti abbastanza inusuali. E funzionano.
2: Sì, nessuno prevaricava sull'altro.
1: Esatto, bello bilanciato. Io lo vedo ora in terza posizione in classifica.
2: Faccio cazzo.
1: Sotto kebab, pomodoro e cipolle, sotto soppresso e asiago. Secondo me è stato molto penalizzato dallo scarso livello di riempimento. Poco da dire.
2: Lavoriamoci di più.
1: Mi viene da dire, anzi, senza troppo indugio, che se invece facessimo una classifica solo per gusto, vincerebbe.
2: Probabile. Sì. Ma forse anche solo per esperienza
1: sarebbe pari merito con tonno, pomodoro e olive.
2: Oh, ok, non mi ricordavo neanche che fosse così buono.
1: 8-9-9.
3: Sì. Ragazzi, ma non è così buono.
1: Cosa? Questo?
0: Ma è strabuono, ma poi col pane.
2: Ah, mi dispiace.
1: No, è buono.
0: Quando ti prende la stessa yogurt.
1: Credo sia l'unico tramezzino in cui nulla è a caso. Cioè, non modificherei un singolo ingrediente, nemmeno il pane.
2: Non aggiungerei nemmeno.
3: Ma ci vuole più riempimento. Non si sentono i sapori.
1: No, ma stavamo parlando del gusto. Il livello di riempimento è infatti male. Oggettivamente.
0: Fa schifo.
2: Comunque, DJ Lorenzino, per colpa di DJ Morris, oggi non possiamo passare una canzone.
0: Colpa sua, è vero.
2: E dobbiamo subito, perché tu hai preso il monopolio di questa puntata, ti sei venuto qua e hai detto io voglio parlare, io ora devo dire la mia, e ci hai fatto perdere il talk dei saluti.
0: Ricordiamo che lui è fascista e da qualche puntata
2: è vero, lo ricordo molto bene.
3: Tutte balle queste.
2: No, anzi, lo sanno, il pubblico sa cosa
3: tutte,
2: sta ascoltando.
3: Tutte balle.
2: Truth balle?
1: Tutte balle.
2: Vabbè. Quindi, amici miei,
1: siamo già arrivati ai saluti.
2: E non c'ho neanche la canzone ad accompagnarmi in qualche maniera.
1: Posso dire che per fortuna, perché a volte la canzone serve anche per riprendersi dal panino.
2: Sì.
1: Stavolta, se non altro, ce ne andiamo felici. Ce ne andiamo felici. Con quella po' di tristezza che deriva naturalmente dal fatto che siamo arrivati ai saluti.
2: Sì, purtroppo.
1: Quindi,
2: sì.
1: Ragazzi, ci vediamo settimana prossima.
2: Sì. E mi raccomando, rimanete in onda che c'è tutti dentro. Partirà a brevissimo, penso. E sicuramente non è registrato.
1: Non è registrato.
2: No, assolutamente. Come noi, assolutamente. E rimane solo una cosa da dire. La vuoi dire tu, Michelino? DJ Morris?
3: Ma sì.
2: Vai, ti lascio.
3: Baciozzi!
4: Baciozzi! Baciozzi! Baciozzi!

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Io ho un problema con le bestemmie.
2: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi?
3: Sfarzosa! Ha fatto i miliardi! Scusate, voi vedi la bestemmia pure?
4: Ma cioè, guarda, se, cioè, forse le bestemmie è l'unica cosa che impegnare.
1: Il problema non è Dio.
5: Sì, ma non mi costare questo sporco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
6: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18 e per la scuola pubblica, e io lotterò fino alla morte per questo.
1: Se vi va bene, bene, se no, sega.
2: Un programma che non è mai sopra le righe.
3: Tutti dentro. Uno show di decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
2: Bella rega, benvenuti e benvenute in questo... Non mi ricordo quello, non mi ricordo mai un cazzo, è incredibile, penso 90esimo episodio di Tutti Dentro, come sempre da 3 anni a questa parte sono Johnny Shock. E stasera non ci sono né Mauro Carlino né Steve il Miracolato, ma abbiamo una persona che ci accompagna molto spesso dietro le quinte. Un grandissimo applauso per Santa Maradonghia.
4: Olè, olè, olè.
2: Come stai? Come va?
5: Un po' male, ho toccato il ferro da stiro con il dito oggi. Sto crepando, ti giuro.
2: Ma perché, cosa è successo?
5: Ho stirato per la prima volta nella mia vita, forse. E ho sfiorato e mi sono bruciato.
2: Merda,
5: sì, bruttissimo.
2: Esatto. Sei... Fammi vedere. Non si può vedere.
5: No, ma non si vede, non si vede.
2: Non si può vedere perché stasera non ci potete vedere su Twitch, perché stasera è rotto. Non ci potete chiamare in diretta, ma se volete ci potete scrivere su WhatsApp al 320-320-5652. Oppure su Telegram a chiocciola Poliradio Bot. Ci potete scrivere dei messaggi di testo, mandare dei vocali, mandare delle foto e mandare dei video. Che ho deciso che stasera sono un dittatore e non ascolto niente. Esatto, vaffanculo. Perché stasera invece abbiamo un ospite speciale. Ricordiamo, questa è la penultima settimana, penultimo incontro della settimana dei creators. E stasera,
5: del mese, ma che cazzo stai dicendo?
2: Non so niente,
5: no, zero.
2: Non so un cazzo. Del mese dei creators. Facciamo un grandissimo applauso a Lorenzo Luporini. Bella lì.
6: Ciao, benvenuti. Adesso capiamo Poliradio.
2: Esatto. Bellissimo. Adesso capiamo per tutti dentro.
6: Allora, io ci tenevo subito a dire che anch'io ho subito un grave infortunio stamattina mangiando delle mulinette. Scusate un momento, branded
2: che,
6: subito così.
2: Cos'è che sono le mulinette?
6: Sono tipo dei biscotti molto duri di grano saraceno. Mi sono infortunato alla schiena, quindi sono un po' anch'io fuori fase.
2: Sei già pronto per andare dal fisioterapista in tutto ciò?
6: Carichissimo per il weekend, sì.
2: E con te, tra l'altro, mi ha fatto molto ridere la cosa che dicevi prima, che era che per la prima volta in vita tua hai stirato.
5: No, non è la prima volta, però è la prima volta che mi sono bruciato come uno stronzo, veramente, cioè io mi fa malissimo.
2: Allora, perché mi piaceva, perché è in tema con la puntata di stasera, che è stasera con Lollo parliamo di uomini performativi. È una delle cose che si vedono un po' nei format, cioè nei format che porti, nei reel che fai.
6: Sono un po' una figura, un'antonomasia riconoscibile, sono parte della cultura di questo paese e io sono un fiero esponente, immagino, quindi sono qua a portare una testimonianza. Ecco, oggi facciamo il racconto.
2: Oggi facciamo il racconto, esatto. E quindi intanto grazie mille per essere nostro ospite. Noi ci ascoltiamo Enzo Iannacci con Silvano intanto.
7: Adi, 1, 2, 3, il titolo è

0: lo fate.
1: Silvano Enzo Iannacci, tra l'altro questo non è il classico cart di canzoni che mettiamo durante Tutti Dentro.
2: No.
1: Se uno ci ascolta tutte le settimane potrebbe dire, ma che cazzo fanno? Di solito mettiamo le canzoni elettroniche, il pop italiano, quello becero, e così. Infatti questa canzone è stata scelta da Santa Maradonghia, che se lo porta dietro.
2: Unico e trino. Sì, me lo porto dietro da forse due puntate di Sono Solo Canzonette, quindi...
1: Che tra l'altro è il programma più da maschio performativo
2: fatto che... anche da una donna, ricordiamolo, eh. Quindi maschi e donne.
3: Ma 2026 ha portato novità incredibili.
2: Assolutamente. No.
3: Ma siete crazy.
2: Lo facciamo, anche se siamo al Politecnico, noi facciamo anche queste cose.
1: L'inclusione.
2: Sì, le includiamo. No, vabbè, bruttissima questa.
1: No, vabbè, no. Ah, vabbè, sì, scusa. Non avevo capito il gioco. E allora, dicevamo, stasera parliamo di uomini performativi, ma a questo punto possiamo dire in generale più di essere performativi. E mi fa molto piacere avere come ospite Lollo, con cui vabbè, abbiamo condiviso tante cose nel nostro passato un po' più lontano. Dicevamo prima, da quant'è che ci conosciamo? 7 anni.
3: È parecchio, no? Forse una decina, sì, perché appunto
1: più o meno, tra tutto.
3: Quindi sì, e guarda come ci ha portato male questa cosa. Un uso sodalizio, come già ridotto, cioè.
1: Esatto.
3: Una volta si chiamavano Radical Chic, sono i maschi performativi. Si è evoluta questa cosa, io in quanto appunto chiaramente appartenente a entrambe le categorie sono contento di questo rebranding che abbiamo ricevuto. I maschi performativi sa un pochettino di novità. Sono contento di appartenere a questa gloriosa categoria, sì.
1: Ma intanto ti chiediamo, per chi non ti conosce, chi sei, di presentarti, cosa fai. Una domanda che chiediamo sempre, che a questo punto mi rivendico, è: cosa hai studiato per arrivare qua?
3: Ho studiato
1: oggi
3: comunicazione, che all'epoca si chiamava Scienze delle Merendine. Era una facoltà diversa.
2: C'è stato anche lì il rebranding.
3: Sì, c'è stato un rebranding anche lì,
1: grande lavoro di comunicazione.
3: Devo dire che però tecnicamente io comunico per lavoro, in effetti. Quindi sono contento di aver, come dire, omaggiato e onorato le origini. Io faccio fondamentalmente faccio la partita IVA nel mondo dello spettacolo, ma per dare una concretezza a questa risposta faccio il moderatore, il presentatore, il Carlo Conti dell'internet e a volte anche nel mondo reale. Quindi questo è fondamentalmente il mio lavoro, insieme a qualche altra attività più legata ai direttori marketing e brand, a cui saluto e ringrazio, e quindi spesso mi capita di fare pubblicità. Quindi sono queste le cose.
1: E poi facciamo questo applauso.
3: Applauso.
1: Perché le ADV non si pagano da sole.
3: No.
1: Ma ti volevo chiedere, ma davvero hai studiato comunicazione?
3: Sì,
1: ero,
3: ho fatto
1: sicuro economia.
3: Scienze politiche, ma l'indirizzo era comunicazione e società, che era un corso di laurea in cui facciamo tutte le materie che finiscono in IA, quindi sociologia, psicologia, microeconomia, macroeconomia. Non ho imparato niente molto bene, ma ho imparato un po' di tutto, che poi resta un po' il mio modo di abitare il mondo. Cioè, non so come dire, è rimasta la mia forma mentis. Non ho nessuna competenza totale su niente, ma un po' di cose da appunto droppare con un po' di cura nelle conversazioni in quanto maschio performativo.
1: Il mio migliore amico su questa cosa dice che che il modo migliore per tenere una conversazione è non sapere quasi niente in modo specifico, ma avere una conoscenza un po' orizzontale su tutto, e poi dopo leggersi benissimo gli specchietti a lato nei libri delle medie.
3: Il tuo amico è forse il mio maestro. Presentaci.
1: Ok, e quindi come arrivi qua oggi? Cioè, tu
3: cosa c'entro con l'argomento di
1: esatto
3: oggi?
1: Esatto.
3: Allora, io credo, però a parte dovreste dirmelo voi, scusate, esatto. Cioè io sono
2: come arrivi oggi in bicicletta?
3: Che cazzo ci fai qua? Vero, non ho capito, vero, che modo è? No,
1: allora, che relazione hai col tema?
3: Faccio dei format su internet, uno dei quali si chiama Come fingere di aver letto, che è un format in cui in circa 90 secondi, poi in realtà stiamo un po' sbordolando ultimamente, ci mostriamo competenti su libri che in realtà non abbiamo letto. E quindi è un... E così mette la malinconia sta cosa, però dovrebbe essere comica, e tutto sommato è una sorta di bigino per sembrare più colti quanto non sia. E quindi appunto performativi.
1: Ma questi libri tu li hai letti davvero prima per prepararti?
3: Intanto io confesso solo con retribuzioni molto più importanti. No, da parte cazzate di solito li ho letti. Nel 90% dei casi li ho letti, a volte no, però e quelli sono i libri più sfidanti, perché chiaramente è più difficile fingere di aver letto qualcosa che non hai letto, e quindi tendo a evitare, però... Capita specie con alcuni grandi classici su cui ho delle grandi lacune. E qui non vi dirò quali, però, così la community potrà andare a indagare quali sono.
2: No, ma secondo te si sente? Cioè, si vede quando non l'hai letto? Cioè, cambia
3: allora,
2: il video.
3: Devo dire che mi capita di sbagliare anche in quelli che ho letto. Quindi è abbastanza democratica la mia chatteria in questo senso. Anche perché spesso chiedo a delle intelligenze artificiali di aiutarmi e spesso vengo tradito.
2: Puntualmente
3: per esempio, fingevo di leggere un libro di Philip Roth che in realtà ho letto, che è Pastorale Americana. E lui
1: che
3: mi diceva,
1: non conosco.
3: Non lo conosci. Il protagonista è una famiglia ebraica, come spesso accade nel lavoro di Roth. E l'intelligenza artificiale mi ha suggerito che fosse un WASP, White Anglo-Saxon Pro-Saxon Protestante. E io mi sono fidato per quanto avessi letto il libro effettivamente. Quindi ho scoperto che non ci si deve fidare delle macchine, stupide macchine performative.
1: Soprattutto dell'intelligenza artificiale non ci si deve fidare.
3: In particolare di quella, perché appunto ti fa sembrare ignorante anche su cose che effettivamente hai letto.
1: Ma allora, questo format invece come è nato? Cioè come ti è venuta l'idea? Perché una delle cose che mi ricordo di più da quello che non sai, quello che non sapevi forse, una pagina di Facebook che andava straforte nei 2011-2012, è che noi tendiamo sempre a sovrastimare, a raccontare di libri che in teoria abbiamo letto, che poi non abbiamo letto, ma il libro che subisce di più questo tipo di performativismo è 1984 di Orwell, che è il libro che viene più, cioè di cui si dice più spesso l'ho letto senza averlo letto.
3: Che dico ad alta voce, non ho letto.
1: Davvero?
3: Non ho letto. Ho letto La fattoria degli animali di Orwell.
1: Ah, ok.
3: E come nasce? Allora, devo dire che la nascita non è particolarmente romantica, nel senso che a un certo punto, quando è finito il lavoro che facevo prima da 20, che appunto magari avete conosciuto, siamo venuti qua a Poliradio a raccontare quello che era il progetto di Sui Scardi Rene Graziosi, che parlava ai ventenni e le ventenni. C'erano due strade nella vita, una era tornare a fare il lavoro di prima e una era provare a fare qualcos'altro, però per fare questo qualcos'altro che oggi faccio serviva avere dei numeri diversi sui social e io purtroppo non amo il racconto della mia vita online, quindi serviva dei contenitori in cui poter comunque fare dei contenuti senza raccontare se stessi e quindi l'idea era di appunto indossare una maschera e fare questo personaggio di, che ti spiega come fingere di aver letto i libri, quindi nasce da questo e nasce da in realtà... una chiacchiera con una mia amica Anna Vaccari, con cui lavoro adesso capiamo, che suggeriva di fare una cosa sui libri e quindi confrontandoci è venuta in mente questa idea e come spesso accade le migliori idee della mia vita le ha avute qualcun altro. Sono semplicemente una persona che ha avuto la fortuna di conoscere persone molto brillanti e sfruttarle in modo becero, quindi grazie Anna, scusa, ciao.
1: Ok, ma allora una cosa che mi è venuta in mente di cui stavamo dicendo prima è proprio il termine maschio performativo, no? Che una volta, allora, intanto nei primi 2000 come si chiama? Perché secondo me il termine radical chic
3: è una roba della Lega, cioè della Lega di Salvini, secondo
2: sì,
3: me.
2: Sì, sì.
3: Cioè, una roba
2: sì,
3: non
2: sì,
3: è dei
2: sì.
3: primi
2: è vero,
3: 2000,
2: vero.
3: È del 2010.
1: Sì, sì.
3: È la ruspa, il trattore, quel momento lì.
1: Allora, non lo so, forse addirittura un filo prima mi verrebbe da
3: Dici.
1: Dire. Perché, allora, poi Il Pagante ci ha fatto un pezzo che si chiama Radical Chic, che è uscito nel 2016 o 2017.
3: Che è un po' in effetti è una bella francobollo sociale. Cioè,
1: esatto.
3: Il pezzo Il Pagante, in effetti, è un... E non saprei come si chiamava inizio 2000, perché sono comunque molto giovane, sono nel 95, non mi ricordo come eravamo noi ragazzacci del 2002, nel 2003, come veniamo chiamati. Però secondo me appunto Radical Chic è una roba che io associo a quel momento lì, magari sbagliando.
1: Non lo so, ok, vabbè, che comunque con cui si intende una persona in genere di sinistra, cioè che ha degli ideali di sinistra, quelli che dicono, ah no, aspetta, mi è venuto in mente, perché lo citano anche in Camera Caffè nel 2003.
3: Ah, vedi?
1: Ho detto, idea a sinistra, portafoglio a destra, si diceva.
3: Ah sì, col cuore a sinistra.
1: Esatto, col cuore a sinistra e col portafoglio a destra.
3: Sì, sì, era una variante, perché una volta forse andava di più comunisti con Rolex. Forse,
1: è vero.
3: Forse sono impoveriti comunisti.
1: È vero.
3: Hanno, hanno degli Swatch, hanno delle cose più.
1: Esatto. Poi radical chic vuol dire tutto e niente.
3: Oggi
1: no?
3: Vedevo un bellissimo, una bellissima, io lo chiamo opera d'arte di filosofia coatta, che faceva questa cosa su. L'avete vista? Su.
2: Lui, io lo amo. Cioè,
3: oggi faceva
2: ogni roba.
3: Una serie memetica usando Pulp Fiction, raccontando come i membri della flottiglia siano contemporaneamente dei radical chic in Italia e dei terroristi in Israele. Che in effetti è un incredibile accozzaglia di cose, no? Cioè, o sei radical chic o sei terrorista, essere entrambi è una novità del nostro tempo. Vabbè, io non sono un terrorista. Radical Chic sì, però. Cioè, sì. O forse sono anche terrorista.
2: Forse perché non sei mai stato in Israele.
3: Se il Mossad leggesse i messaggi o vedesse il mio algoritmo, forse sì, sarei anch'io considerato.
1: Sì, no, ma infatti.
3: Vabbè, un saluto agli agenti.
1: Agli
3: che
1: amici del Mossad
3: sì.
1: che
2: ci seguono sempre.
3: Sempre.
1: Che ci seguono sempre. Forse ci seguono più sempre. Che ci seguono loro che tanta altra gente di cui diciamo questa cosa.
3: Vabbè, trova una domanda diversa. Allontaniamoci da queste acque.
1: No, dicevamo, quindi da Radical Chic. Anche
2: Radical Chic.
3: No, il maschio performativo forse appunto arriva. Allora io ti faccio, vuoi una risposta seria?
1: Ci proviamo. Sì, dai.
3: Secondo me il radical chic si trasforma in maschio performativo con l'avvento, o meglio con la crescente importanza dell'immagine, quindi foto, video. Quindi da quando il radical ha bisogno di rappresentarsi su internet, ha bisogno di avere dei codici estetici più riconoscibili, e quindi nascono i tote bag di Adelphi, arrivano i libri di Murakami letti su assolati tavolini in ferro. Cioè nasce quell'estetica che deve essere appunto riconoscibile, perché alla fine siamo qua per raccontare quello splendido gioco identitario che è costruirsi. E quindi credo che sia questo il salto evolutivo, il bisogno di raccontare in immagini, video e foto quello che è la propria essenza di uomo colto.
1: Allora, ok, no, io avrei detto un'altra cosa. Ti propongo il mio punto di vista.
3: Che verrà ignorato, lo dico adesso. Sono molto orgoglioso di questa cosa, quindi dillo, però appunto, no,
2: sembrava molto preparato, anche bene, quindi...
3: Guarda, ho bleffato, dai, appunto.
1: Allora, secondo me, invece, non è tanto quello quanto il fatto che in questo periodo abbiamo sempre meno cuore i temi sociali, ma siamo più vicini ai temi, non mi verrebbe da dire civili, ma più psicologici. Cioè, sì. Il maschio performativo, esatto, sì. Esatto, è quello che è il radical chic, che però non va più al centro sociale, non fa più finta di andare alle manifestazioni, non fa più finta di andare alle assemblee, non si neanche rivendica quella parte lì, no? Quindi non mette neanche le citazioni di Marx sul profilo, ma più... autori che sono comunque degli intellettuali che però non hanno un posizionamento politico così forte.
3: Ma guarda, mi hai convinto, direi che sono posizioni che possono coesistere da buon democristiano. Senti come... No, nel senso che in effetti ci sta, effettivamente è una... ecco, però vedi, torno, perché poi alla fine, dato che il racconto identitario è sempre solitario, perché abbiamo il profilo, siamo utenti, è difficile appunto che poi possa avvenire in modo corale quel racconto lì. Quindi ci sta, appunto. In effetti forse il maschio performativo è semplicemente un ragazzo di sinistra che ha rinunciato a stare con gli altri. Che è piuttosto tetra come immagine.
1: Un ragazzo di sinistra che ha rinunciato a stare con gli altri. Ci sta, in effetti.
3: Perché sta leggendo Murakami al bar, quindi non vuole essere disturbato.
1: Esatto. Ok, prima di introdurre un altro tema... Mettiamo questo brano dei Baustelle.
2: È molto da maschio performativo.
1: Esatto. Che guarda caso, tra l'altro, cioè, non è stato scelto apposta, ma è veramente da maschio performativo, soprattutto perché io vorrei parlare anche di come questo si traduce in ogni città. E quindi, vabbè, nel frattempo ci ascoltiamo Un romantico a Milano. Mamma.

0: L'erba ti fa male se la fumi senza stile. Ma questa è una frase molto da maschio performativo.
1: Tantissimo, tantissimo.
2: Bianconi, padre putativo dei maschi performativi.
0: Ma infatti prima ci stavamo chiedendo, ma quali sono le caratteristiche? Matti stava dicendo che com'è che funziona in Puglia?
1: Puglia i maschi performativi sono chiamati comunisti e basta, senza portafogli, comunisti.
2: Vabbè, però c'è, cioè, nel senso che mi sembra più reale come dato di campione questo,
0: sì,
2: qua,
0: sì,
2: rispetto,
0: sì,
2: a...
0: Ma scusami, ma non c'è la sinistra in Puglia?
1: Ragazzi, cioè, diciamo che... Allora, io parlo della mia bolla di 23 anni, quindi... Dove, okay, la politica non ha attecchito su tutti, diciamo. Quindi comunisti, ma senza sapere la destra, la sinistra, cioè comunista, punto.
2: Vabbè, ma appunto, cioè, in questo paese comunque il PD è roba da comunisti, quindi
1: esatto,
2: mi sembra,
1: esatto,
2: che, sì, sì, cioè, siete in buona compagnia.
1: Diciamo che Berlusconi non ha fatto... Ha fatto qualche danno, dai, da questo punto di vista comunicativo,
0: no,
1: appunto.
0: Minchia, no, un botto.
1: Cioè, adesso i comunisti è qualsiasi persona di sinistra, no?
0: E, ma, cioè, ma tu devi vedere, cioè, sotto i miei reel un botto di commenti sono di gente che mi scrive: siete ancora e oggi solo dei poveri comunisti.
2: Vabbè, tu sei
0: incredibile.
2: Tu sei un trotskista. Non riesco neanche a pronunciare. Trotskista.
0: Però, scusami, in Puglia arrivano, cioè, comunista è da ho la tote bag e giro con le...
1: Quello è proprio comunista convinto, che magari ti candidi anche.
0: Ah, ok, okay.
2: Però, cioè, vedi, il mio immaginario è diverso, perché, cioè, l'immaginario che io del comunista è comunque più legato a Achille Occhetto, cioè una sobrietà ad altri tempi, un po' sovietica, non, okay, ha a che fare, no, però, no.
1: Secondo me in Puglia basta il drummino per essere considerato, cioè, comunista.
0: Dal drummino alle bottigliate durante le manifestazioni è tutto...
1: No, le bottigliate non se ne vedono. Le bottigliate, forse, okay, è una roba proprio che è oltre la politica, è proprio organizzazione criminale, sai?
0: Ah, ok.
2: Vabbè, non so quanto, come dire, proseguire in questa conversazione, ma nel mio grafico il drummino, più che essere verso la sinistra comunista, è più verso tipo la tendenza narcoidi, cioè sinistra, cioè prende il grafico come,
0: sì, sì, il compass,
2: più, sì, il politico compass è un po' di là, sì,
0: cioè è più in basso a sinistra.
2: Sì, se metti appunto tipo presenza stato, assenza stato,
0: sì?
2: Il drummino in assenza stato.
0: Certo.
2: Mentre il comunismo è in presenza,
0: sì,
2: stato.
0: Sì, sì, sì.
2: Certo. E, certo, questa è Poliradio, un programma che fa riflettere sulle tendenze politiche dei drum italiani.
1: Sì, political compass.
0: Esatto. Tutti dentro a questa caratteristica di parlare, di unire l'alto e il basso insieme.
2: Sì, proprio l'alto, sì, proprio stiamo volando su vette altissime. Vabbè.
0: Esatto.
2: Ma abbiamo una domanda, abbiamo di parlare.
0: A Milano invece... Com'è essere performativi a Milano? Perché è chiaro che, vabbè, forse in Puglia è tutto un calderone.
1: È strano,
0: forse
1: è strano.
0: A Noci. Non voglio
2: fare... Sono stato a Noci.
1: Ah.
2: A un festival che era molto performativo.
0: Che si chiamava?
2: Non
1: chi suonava?
2: Dimmi tu. Pino D'Angiò.
1: Ah, ok. Sei stato al Copera Village.
2: Può essere.
1: Sì, a Barsento. C'ero anch'io.
2: Vedi?
1: Sì. Beh, certo.
0: Vabbè.
1: Qua...
2: E quindi sì, ho visto Pino D'Angiò prima, salutiamo.
1: Sì, va bene. Pino D'Angiò, Tommy Boy, quindi.
2: La domanda che tu poni, Johnny, secondo me presuppone il fatto che tu abbia delle differenze culturali fra le città, è corretto?
0: Sì, mi verrebbe da dire... Allora, in realtà mi verrebbe da dire che la città, il contesto in cui sei, influenza anche un po' tutto. Cioè, vi faccio questo esempio che non vuole essere assoluto, ma che per me è stato molto identificativo. Studiare quelli che fanno statistica a Milano... contesto... E adesso sto prendendo la terza laurea in statistica e potevo scegliere se farlo a... ero indeciso tra farlo in Bicocca o a Bologna. In Bicocca, che comunque ho preso per il culo per 8 anni della mia vita, quindi ho detto no, non è il caso. Però studiare statistica vuol dire fare robe di machine learning, essere molto interessato al mondo della finanza. Cioè sono la maggior parte... tanti di loro sono dei mezzi bocconiani senza i soldi.
2: Certo.
0: Quindi hanno quel tipo di approccio lì. Invece a Bologna fare statistica vuol dire fare una scienza politica con la matematica. Quindi è gente che non ti immagineresti mai che è molto forte con i numeri e con la probabilità. Cioè gente che puoi vedere benissimo al centro sociale e poi dopo scopri che fa quella facoltà lì. Io mi chiedo, questo si può estendere? Cioè possiamo inferire che la società, cioè la città in cui sei, cambia anche il modo in cui sei su altri fronti? Tipo l'essere fintamente di sinistra?
2: Allora, mi hai dato così tante informazioni che adesso non so cosa inferire. So come inferire. Cioè, Allora, intanto tu cosa hai scelto? Quindi sei andato a Bologna, certo.
0: Okay.
2: E, giustamente non volevi abbandonare la nomea di comunista, cioè, non potevi rovinarti una carriera così con...
0: Sì, ho voluto giocare facile e andare almeno a studiare una cosa in un posto in cui potessi essere accettato.
2: Allora, io, come dire, rispondo alla domanda con una controdomanda che faccio adesso capiamo, ed è, ultimamente agli ospiti chiedo se è più di destra a Roma o se è più di destra a Milano.
0: Soccia!
2: E secondo me esiste una sola risposta corretta, che vi presento così magari ci confrontiamo. Secondo me la risposta corretta a questo quesito è destra sociale Roma, destra economica Milano. Cioè, sì. Questa mi sento che sia la risposta corretta. Però questo per dire che non so come cambi, per esempio, le performance del maschio romano. Cioè, se deve in qualche modo essere differente rispetto al milanese. Io non credo che sia grande diversità. Però appunto ribalto la domanda perché sono anche un meneghino odioso e molto locale. Quindi appunto magari invece la vostra prospettiva plurale può portare nuovi orizzonti alla mia performatività.
0: Allora, secondo me, io che vivo molto l'ambiente bolognese, mi verrebbe da dire che il performativo bolognese ha tantissimo il tema, anche se è proprio super etero, ha tantissimo il tema dell'identità,
2: il tema queer.
0: Cosa che forse a Milano c'è un po' meno.
2: Sì,
0: a Milano mi verrebbe da dire che c'è più il tema, una cosa che si sente veramente in ogni cazzo di assemblea ovunque a Milano è lo spazio. Nel senso di il cosmo, ma di gli spazi a Milano. Cioè vai in un posto questo...
2: No, ma il cosmo ha fatto ridere. Mercurio!
0: Esatto, però tu arrivi e dici no, perché ricordiamo riappropriarci gli spazi, questo è uno spazio, certo. Che in altre città non si sente così tanto.
2: E però è una cosa che poi secondo me ha portato molto fortemente anche Scomodo, che è arrivata a Milano con una campagna, gli spazi cambiano la vita. Quindi sì, hai ragione. In effetti, poi devo anche penso anche che, come dire, il maschio più performativo di Milano sia comunque un ragazzo un po' destorso a Bologna. Non so come si
0: Esatto.
2: Ho questa scala qua in mente.
0: Sì, esatto.
2: Ma da giù invece, dalla Puglia.
1: No, ma ragazzi, no, cioè, io. Esatto, non c'è un qualcosa di sociale. Cioè, gli spazi ci sono. In Puglia,
0: okay.
1: Cioè ti metti in una campagna come il festival che hai detto.
2: Infatti, è
1: una roba in campagna, tranquillissima, però ci sono tanti spazi e quindi veramente basta il drummino, cioè non c'è nient'altro, non c'è un'identità forte, è veramente qualcosa forse che vedi sui social e dici io voglio imitare questa roba qua. Non c'è un'identità politica, un qualcosa che vuoi fare, e magari i più performativi organizzano i festival, ecco.
2: Ok, certo, ci sta. La catena sociale, certo, della performatività. Io devo dire che mi sentivo più performativo forse in adolescenza rispetto ad oggi. Argomento, cioè, perché io avevo le Clark, la sciarpetta, il cappottino. Cioè, ero molto più... cioè, che era un'altra estetica, più invernale, devo dire, rispetto a quella che ho in mente adesso. Ma... forse sono cambiati anche proprio gli indumenti. Ah, tu c'hai la Birkenstock col calzino. Questo devo dire,
1: esatto,
2: fa onore. Lo dico ad alta voce per gli ascoltatori di Poliradio. Io ho delle Salomon comunque,
1: ce le ho a casa,
2: cioè,
1: quindi
0: ma perché le Salomon sono così tanto di quel tipo di...
1: Non l'ho capito.
0: Estetica lì.
1: Non l'ho capito
2: neanch'io, ma ragazzi, io devo dirvi la verità, non ho mai capito un cazzo di moda.
1: Esatto.
2: Cioè, dire, cioè, sono sempre stato con la persona che arriva sulle mode quando sono finite. Quindi in questo momento sto condannando questo brand alla fine della coolness. Cioè proprio aura,
1: poi si
2: mai
1: sporcano su. Posso dirlo?
2: Erano bianche, no? Certo. Scherzo, queste qua sono in realtà, mi sento dire, molto, sono stato molto bene, ma se non ci pagano gli amici del nostro footwear, quindi niente più spazio promozionale. Però sì, appunto, mi sembra che sia molto legato appunto anche alla sensibilità sulla moda, che io per esempio non ho, e quindi copio le persone ma arrivo sempre con colpevole ritardo.
0: Perché il maschio performativo si interessa di... cioè...
2: sì,
0: non si interessa di alta moda.
1: Dovrebbe, almeno.
2: No, diciamo che...
1: o almeno finge di interessarsi.
2: Cioè, ha la cosa giusta, cioè ha il pantalone col fit giusto, c'ha la maglietta da calcio sopra la camicia, cioè c'ha delle cose...
0: Vabbè, questo è raffinato.
2: Cioè, io non ho mai pensato, oggi metto una camicia sopra una maglia del Manchester United, cioè non è una cosa a cui penso, però invece dovrei pensarci.
0: Tra l'altro, no, sì, hai proprio definito una persona precisa a Milano in un contesto tipo... festivalini.
2: Sì, c'hai capito, questa maglia della seconda squadra di divisione, del portiere, del... cioè io... cioè,
1: il Brasile.
2: Le uso quando vado ad allenarmi a calcio, ma certo, perché sono ragazzo del Novecento, cazzo. Tagliato fuori da qualsiasi tipo di coolness, è così.
0: Però sì, quindi cioè, c'è un interesse, perché poi dopo la rivendicazione che fa è l'uomo performativo è che non si interessa di moda, no?
2: È involontariamente idoneo, non so come dire.
0: Perché
2: cioè,
0: è sempre... tu magari... perché poi dopo quando uno è cioè troppo performativo anche a livello estetico, quando arriva nei contesti gli viene detto minchia, ma
2: certo,
0: la maglia,
2: certo,
0: e lui dice no, ma va, mi sono messo letteralmente le prime due cose che ho trovato in armadio.
2: Io vorrei avere in questo momento i contributi della già citata Anna e delle altre ragazze adesso che abbiamo, perché loro vedono delle cose che voi umani, cioè quando io indosso le prime cose che vedo lì sono sincero, quando vado sul set e arrivo di solito con delle tute, ma non quelle cool, quelle un po' strette tipo Dimensione Danza del 2010 però dei maglioncini in lana un po' radiche, c'è cioè veramente delle accoppiate, quindi...
0: E ti fanno il culo loro?
2: No, no, perché appunto, cioè, mi accettano per come sono, cioè uno sciatto trentenne che... Però il compenso poi appena vado in scena io ho l'uniforme, metto l'abito per le interviste, quindi okay, fa ridere perché ho il backstage in cui sono in pigiama e poi all'improvviso. E non gli frega un cazzo nessuno questa cosa, scusa, mi sono sperticato in un monologo sull'outfit.
0: Hai fatto benissimo. E invece, vabbè, una roba che dicono tutti, perché poi dopo, cioè dicono tutti almeno, cioè, su Instagram, quando si parla di uomini performativi, in genere il contesto in cui li si legge è ai date, no? O anche nelle relazioni di coppie, magari non proprio ancora formate, ma in situationship.
2: Sì, io sono un po' impreparato, che sono tanti anni che sono fidanzato, quindi tanti anni che non faccio dei date. Però appunto, se dovessi tornare su piazza, credo che adotterei queste tecniche dell'uomo performativo. Sì, penso che lo farei. Però appunto non ho un aneddoto in prima persona. Voi avete in mente invece un tipico date da maschio performativo?
0: Allora, uno specifico no, però a me verrebbe da dire che è la persona che intanto i primi date millanta cose, no?
2: Okay.
0: Ho letto questo, il mio artista preferito è quest'altro,
2: certo.
0: Ma come non conosci questa band finlandese?
2: Poi mi piace quando abbassi il volume, mi piace un botto, cazzo, veramente super...
1: Dovrebbe mettere un po' di riverbero.
2: No, vabbè, esatto, poi lo fa con una nonchalance, poi butta lì, bravissimo, cazzo.
0: E così, e poi dopo... Vabbè, questa è una cosa che faccio anch'io. Parlare di aneddoti di calcio, di squadre che tifi ma non segui davvero. Cioè,
2: okay,
0: io ho tipo 3-4, poi dopo sono sempre gli stessi 3 aneddoti su Bologna Calcio, che è la squadra che tifo, ma che sono andato a vedere allo stadio 3 volte,
2: okay,
0: di numero.
2: Ho capito.
1: Ma forse il maschio performativo non segue il calcio?
2: Infatti io sono stupito dal calcio. Forse lo segue in modo ironico? O
1: non, lo so.
2: Non lo so.
0: Perché secondo me...
2: Cioè, non fa il fantacalcio.
1: Allora, secondo me ci sono due tipi di maschi performativi: chi fa il fantacalcio e chi non lo fa.
2: Chi lo fa senza seguire.
1: Esatto, giusto perché prende l'attaccante che ascolta
2: alla radio. Perché comunque è un uomo del popolo.
1: Sì.
0: Questo è interessante perché tipo, secondo me 10 anni fa essere il corrispettivo, quindi il radical, era quello che seguiva il calcio ma che diceva di non farlo per... No, il con... Sì. Che seguiva il calcio ma che si vantava di non farlo perché il calcio
2: è
0: roba
2: mainstream. Legge solo l'ultimo uomo, che è l'internazionale, esatto,
0: l'internazionale dello sport.
2: Dello sport, cioè.
0: E invece adesso è più... che non lo segui davvero, però parli di parli di aneddoti sportivi.
2: E perché è così sexy parlare di aneddoti? Non capisco perché
1: forse ce l'ho. Forse perché i maschi performativi non escono mai insieme. Cioè non sono amici tra loro.
2: E sono magneti con lo stesso...
1: Esatto, hanno lo stesso polo.
2: Si respingono.
1: Quindi escono con altri uomini non performativi, quindi che seguono il calcio. E per...
2: Sì, per sopravvivenza.
1: Esatto, devono seguire un minimo il calcio. Devono dire, ah vabbè, Cristiano Ronaldo, come no?
0: Sì, è vero. Io nel nostro gruppo di amici direi che è proprio il tipo di approccio che ho io.
2: Vedi.
0: E poi dopo, appena ti azzardi a dire una cosa, vieni bastonato subito da tutti.
2: Vedi, interessante. Su questo sono un maschio performativo molto carente, perché io sono io sono proprio invece infottato, quindi... Però ascolto solo i podcast dell'ultimo uomo, quindi questo ci tengo a dirlo. La Juventus.
0: Ah, ok.
2: Ho proprio... tutti i difetti, veramente una serie di difetti. Questa è la cosa che...
1: La tifosa del Napoli.
2: Cioè... No, ma infatti sono qua, io rispetto e non so che dire. Veramente odio essere tipo juventino. Cioè non è una cosa...
0: Ma perché in casa
1: non è una cosa
0: juventini?
1: Per
2: no, mio papà è milanista, mio fratello è milanista, sono tutti milanisti. Io in un vuoto educativo, mia zia mi ha legato a Magni del Piero, quindi insomma. Però è un peccato perché, cioè, una cosa da maschio formativo secondo me è andare allo stadio. O no? Forse no, invece.
0: Perché
2: lo fa.
1: Io
2: lo fa. E cioè ci vai chiaramente non per fare l'uomo becero, ma perché vuoi... Cioè, è il cosplay dell'uomo che ama il popolo.
0: Allora, devo dire che io forse lo sono in questa dimensione, però io quando vado, io in genere vado a vedere il bowl allo stadio in casa una volta all'anno, e è sempre con delle partite con delle squadre molto più scarse. Quindi ho fatto un anno la Salernitana, poi il Cagliari e poi la Cremonese, tipo. La Cremonese era in mezzo, l'ultima era il Cagliari. Però tipo, e io ci provo a entrare in quella roba, arbitro merda, che cazzo fai?
2: Non è quella dimensione lì.
0: No, però non ce la faccio proprio. Però invece una cosa che mi piace molto è andare allo stadio e vedere cosa succede. Cioè, che tipi umani ci vanno. Perché poi dopo trovi sempre delle persone che chiaramente nei contesti in cui esci non vedi.
2: Io l'ultima volta sono andato allo stadio con Naip. Avete presente Naip? Singum si vuole. Vabbè, un artista che appunto. Stranca. Vabbè, un artista mio amico. E lui, per esempio, allo stadio riesce a essere quella roba lì. Cioè, si incazza. Sì, io comunque mi vergogno un po'.
0: No,
2: però
0: sì,
2: a casa con la TV invece sono peggio.
1: Sì, cioè, assolutamente.
2: Nel mio privato sono molto peggio che in pubblico.
0: Io
2: forse per una forma di vile controllo borghese.
1: È un po' il contrario di quello che succede in questo paese. Cioè, che tu vedi delle persone tranquillissime che magari lavorano in banca, persone serissime, che poi allo stadio danno contro.
2: No, io a casa mi sono fatto tipo male. Cioè, ho dato manate alle porte, queste cose qua proprio che non mi rendo orgoglioso. Però appunto, invece allo stadio sarà che mi sembra che il dolore diluito con gli altri sia meno doloroso. Mentre da solo sei proprio tipo
0: niente.
2: Cioè, alla fine, se prendiamo gol, siamo tutti qua a dire che merda, non c'è bisogno che meni una porta, cioè non so come dire.
1: Anche perché non ce ne sono.
2: Non ce ne sarebbe mai bisogno, devo dire, però meno ancora.
0: Allora, a me capita invece di farlo, cioè perché se una cosa non la controllo io, no, non mi viene neanche da prendermela. Invece tipo io quando gioco a FIFA con i miei amici divento Scleri. Una persona ma con me stesso, cioè quando sbaglio dico robe veramente irripetibili. Però mi capita invece che quando tipo non lo so, il Bologna perde clamorosamente con una squadra che era ultima in campionato, ok, mi è capitato una volta di scrivere nei commenti con il risultato, nei commenti del post su Instagram con il risultato, quindi 3-1, così di scrivere ma che sfiga, cioè un commento normalissimo, no? E mi è capitato che mi scrivessero sotto, ma che cazzo dici, coglione, abbiamo giocato di merda, non capisci un cazzo, ma degli sconosciuti, e lì vieni proprio sgamato da...
2: Sono quel posticino lì, i commenti, le sezioni commenti dei social, cioè veramente forse il posto peggiore dell'internet, i commenti.
0: Forse il posto peggiore delle... Sì, probabile.
1: Sicuramente quando si parla di calcio
2: Ma in generale, apri i commenti in qualsiasi quotidiano. A me fa scassare che... Cioè, adesso dico il Corriere per dire uno, ma sono tutti uguali. Con il Corriere che porta notizia e metà dei commenti sono che cazzo di notizia è, e l'altra metà è come cazzo scrivete gli articoli. Cioè, una gioia deve essere fare il giornalista, veramente.
0: No, beh, come cazzo scrivete gli articoli forse neanche no, però è...
2: Però spesso, tipo, in effetti vedi ste card in cui non hai capito cosa cazzo vogliono dire. Cioè...
1: È vero, a volte, soprattutto col Corriere, vabbè,
2: l'ho citato io.
1: Esatto, citato tu, però io sono d'accordo.
2: Una card in cui c'era tipo figlio uccide il padre, e cioè era così convoluta che non ho capito chi fosse morto.
1: No. Io ogni volta che ne trovo una del genere faccio uno screen, oppure se la trovo per strada appeso faccio la foto.
2: Vabbè, fate un po' di chiacchiere e ve la cerco intanto live. Datemi 30
0: allora,
2: secondi.
0: Facciamo così. Nel frattempo, adesso che ce la cerchiamo, che abbiamo anche parlato un sacco,
1: l'artista più performativo della storia d'Italia.
0: Esatto, che in quanto tale io non conoscevo, dirò. Vuoi annunciarlo tu?
1: Beh sì, è Carella. Allora, lui ha collaborato con Panella per un sacco di album. Panella che poi va a collaborare con Battisti negli album bianchi, e questa è una canzone incredibile dell'album Sfinge, e ve lo consiglio, è Sex Show, Enzo Carella.

0: Sì, in effetti bello performativo questo.
1: Super performativo. Anche dire la storia di Panella, capito? Io conosco Pasquale Panella. E vai, e vai. Il più performativo forse a livello musicale questo, tra le tre canzoni.
0: Esatto, perché...
1: No dai, un romantico a Milano, non lo batti Bianconi.
0: Allora, è più performativo una cosa che ascoltano tutti ma che è chiaramente radical o una cosa che non è conosciuta al grande pubblico? A voi la questione.
2: Per me cose conosciute al grande pubblico, perché comunque se gli altri non capiscono quanto sto performando, che cazzo performo a fare?
0: Però lì a quel punto lì te la puoi tirare.
2: Cioè il performativo non vuole essere, come dire, il migliore dei pochi, vuole essere il migliore di tutti. Io ho questa visione del...
1: Bello, guarda, ti stavo dicendo Enzo Carella, però mi ha convinto. Non ho niente da dire, signor giudice.
0: Ok. No,
2: cioè, ripenso a... Io avevo un compagno di scuola che era un performativo antetemporam. Minchia latina, veramente. Molto forte, veramente un disastro. Scusate, amici di Poliradio e amiche di Poliradio. Che lui leggeva all'intervallo in un angolo di una panchina, tipo, cioè non so scherzare, su una panchina, e leggeva Cent'anni di solitudine, tipo con fare assorto.
0: Merda, ma lo faceva per farsi
2: vedere. Certo, ma perché stare su una panchina a continuare a fumarci le paglie, a bere le cose, cioè lui lì con questa... Un saluto.
0: Ma invece, cos'è che non legge l'uomo performativo? O cosa leggere? Cioè, qual
2: intanto
0: è quella?
2: Dico saggistica.
0: Ah,
2: così.
0: Ok. Per il performativo
2: legge
0: narrativo.
2: Per quello che dicevi tu prima, non interessa niente della critica sociale. Interessa, certo, comunque scavare all'interno di se stesso, perché se stesso è un progetto meraviglioso e stupendo e vuole approfondire sempre di più. Cioè, quindi la saggistica, secondo me, è poca.
1: I manga?
2: Forse, oddio, però sai che io sui manga non so veramente, perché vedo tanti uomini intellettuali che frequentano molto più di me, quindi non voglio...
1: Non ti vuoi
2: esprimere? Una community.
1: No, certo. Ci sta.
2: Non lo so proprio, cioè...
0: Ma invece i fumetti?
2: Secondo me i fumetti li vedi, cioè li legge il maschio informativo. Sì, per comunque saper citare i grandi maestri italiani con un po' di disinvoltura. Magari non li legge, però li conosce.
0: Ok.
2: Cioè.
0: Perché io penso una cosa che per me è zero performativa in questo periodo è Ratman, ad esempio.
2: Che io non so cosa sia. Quindi.
0: È delle Ortolani. È un fumetto, vabbè, di un supereroe sfigatissimo, forma di topo, fine anni 90, primi 2000.
2: Devo dire che il pitch mi gasa, come diciamo noi ragazzi di Milano.
0: Beh, bellissimo, abbiamo fatto una ristampa di recente. Vabbè, adesso non vado avanti perché sennò mi passo dall'altro lato della barricata. E invece cos'è che studia? Cioè cosa fa all'università, se la fa?
2: Ma
0: perché a me verrebbe da insider da dire che è molto performativo. Beh, questo è evidente a tutti. La scuola Holden.
1: Io economia.
0: Sì.
1: Sì, dai.
0: Secondo me invece no. Cioè, studia. È un uomo che studia delle cose che non sono canonicamente da uomo. Quindi lettere, psicologia.
2: Sì, però io avrei pensato più a quell'ambito lì, devo dire. Però forse è anche vero che lo noti di più un performativo fra gli economisti che fra,
1: esatto,
2: i letterati, ma non saprei. È una domanda. Lasciamo qui il numero cellulare a cui rispondere.
0: Esatto.
2: Fateci sapere cosa studia.
0: Lo 0223992475 oppure 0223992476. Ci potete
2: scrivere.
0: Telefonare.
2: Non leggeremo.
0: Potete telefonare
2: farlo
0: in altri orari per dire: ah, tutti dentro mi hanno detto che.
2: Oggi abbiamo fatto una puntata antidemocratica. Abbiamo scelto di non conversare con nessuno.
0: Esatto. E vabbè, ultima cosa. Invece, cosa vota la persona performativa?
2: Ne parlavamo prima
0: nei fuori onda.
2: Io suggerivo un potere al popolo, però giustamente voi mi dicevate che in realtà alla fine forse no. Allora, Alleanza Verdi Sinistra?
0: Sì. Forse AVS, sì, tra tutti, perché... Ma forse anche il PD, cioè mi verrebbe da dire.
2: No, secondo me se sceglie di stare in quella coalizione lo fa comunque con la sua posizione alternativa, quindi AVS.
1: No, secondo me il PD solo se conosce proprio il deputato che deve andare a... a votare.
2: Che vuole...
1: Sì, che scrive il nome, no?
0: Ah,
1: e magari
0: vero.
1: È quello che prende il 200 voti in tutto.
2: Ma non è che c'è qualche calendiano nascosto qui dentro, secondo voi?
0: Non
2: lo so,
0: sì,
2: cioè, secondo me è più facile Calenda che il PD. Allora.
0: Io invece che Calenda dico guarda, il mio grande nemico politico più Europa. Emma
1: più Bonino.
0: Che è figlia dei radicali, no? Però comunque che sta nella coalizione di sinistra, però poi dopo alla fine non lo è davvero.
1: Io invece credo più Calenda.
0: Sì.
1: Ora che è uscito fuori Calenda, sì.
2: Cioè, comunque Calenda con quel Barbour che si aggira per Roma.
1: Sì.
2: Secondo me qualche vittima la miete, perché poi una cosa che non manca al maschio performativo è, come dire, la convinzione che lui ha capito le cose e gli altri no. Che è un tratto comune con Carlo Calenda.
1: Però Calenda sì, Italia Viva no.
2: No, Italia Viva è
1: Italia
2: troppo,
1: Viva non è performativo.
2: Pop.
1: Calenda è performativista.
2: Calenda
1: proprio.
2: Perché tu, cioè, non gliela fai al ragazzo performativo.
1: No.
2: Lui sa cosa è la cosa giusta da fare, così come Carlo Calenda.
0: Però esatto. È vero che anche Potere al Popolo è molto così. Cioè,
2: sì, e infatti io avrei risposto Potere al Popolo di primo acchito, però...
0: Però forse, non so, le bottigliate sulla polizia non sono proprio il tipo di cosa che condivide l'uomo performativo.
2: Però lui

0: In Criminal Minds stai creando un identikit completamente sfalsato. Esatto. I tuoi performativi sono del Cleam, sono... cioè...
1: Io all'inizio ho detto che basta il drummino, quindi tu pensa che idea posso avere del...
2: Sono i performativi di Matti sono quelli che vanno a fare il test in mensa per farsi riconoscere che hanno il QI sopra la media.
0: Sì, sì. Bello!
2: Pagano 200 euro per farsi dire sì, tu sei più intelligente degli altri. Lo dice questa ricerca.
0: Guarda, qua vorrei parlare altri 10 minuti di questo argomento, ma credo che sia un buon punto invece per non andare oltre.
2: Esatto, ma siamo anche quasi in chiusura, perché è quasi finita la puntata. E
1: io vorrei chiedere, vai. Il maschio performativo suona uno strumento musicale?
2: Bello,
1: eh?
2: Bello.
1: Cioè, la più classica delle chitarre?
0: No, produce.
1: Produce!
2: Ah!
0: Perché in realtà mette i dischi, però ogni tanto fa qualche produzione.
2: Ah, ok.
1: Gira i piatti.
2: Scusami, è vero.
0: Gira i piatti.
2: È vero. Coi vinili, però.
0: Allora, possibilmente sì, però comunque. Cioè, è anche un pragmatico. È più importante essere visto in console che avere i vinili. Quindi ci andrà lo stesso.
2: Quindi, però, quando c'è da scopare in qualche modo, la chitarra l'aveva imparata a suonare qualche anno
0: sì,
2: prima.
0: Sì, però, cioè.
1: Il giro di dollo
0: arriva col
1: fare.
0: Chitarrino, chiede 1000 euro, bravo. Ma che era la cheat?
2: Arriva col chitarrino, chiede 3000 euro, vuol dire che bravo. 3000
0: euro vuol dire che bravo. Adesso vuole arrivare con la console e la tastiera MIDI.
2: Ok.
1: Sì, per gli effetti.
2: Ok, intanto vabbè, bella, noi siamo in chiusura, grazie mille. Lollo, delle prossime cose che fai, delle cose che fai in futuro.
0: Non ce ne frega niente.
2: No. Vai.
0: Sono completamente interessati.
2: No, il tuo
0: no, momento. Non ho momenti promozionali. Nel senso che adesso io appunto mi occupo di Adesso Capiamo, che è questo progetto editoriale in cui intervistiamo persone, facciamo delle chiacchiere su cose che sembrano più o meno interessanti. E poi fondamentalmente faccio format come Fingere di aver letto, che se non conoscete vi invito a recuperare nelle sue 26 puntate.
2: Ok. Bella lì.
0: Autopromozione orrenda e spietata. Bella lì,
2: però anche velocissima.
0: Grazie per avermi avuto, è stato bello. E appunto, anche se non lo fosse stato in quanto performativo, mentirei.
2: Grazie mille per essere stato il nostro ospite. Grazie mille Santa Maradonga.
1: Grazie
2: mille
1: a te Johnny Shock,
2: Mauro e Stibi. Noi ci rivediamo e risentiamo la settimana prossima con l'ultimo incontro del mese dei creator con Daniele Stizza. Parliamo di psicologia e esports. E quindi a questo punto, da noi a voi, il nostro più sincero Suka!

0: You're listening to Pauly Radio Extra in the night.
1: Hey, yo,
2: buonasera, sono le 21 su Poliradio, giovedì sera, bentornati con un nuovo episodio di Roommates, qui a Raffles. Era da un annetto che non facevo un DJ set, quindi sono felice di essere tornato. E oggi vi porto un set molto intrecciato, con un sacco di generi, ci sarà un po' di electro house, un po' di tech house, un po' di musica psichedelica, spero vi piaccia. Oggi iniziamo con una canzone che ho riscoperto dopo un po' di tempo, infatti è una canzone del 2017 di Jay Hardway, che tra l'altro è un DJ che vanta collaborazioni ad esempio con Martin Garrix, infatti la sua canzone più famosa, Wizard, datata 2013 pensate, ha ancora 56 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Ma torniamo dunque al 2017, questa canzone che state ascoltando si chiama Show. Non nel senso di show, spettacolo, ma proprio show, via. Infatti tra poco me ne vado, vi lascio la musica. Canzone che fa parte del roster di Spinning Records, storica etichetta che spopolava nel 2017 ancora nel panorama EDM, house, musica da festival. E mi ricordo queste canzoni con un build up molto lento. Nel caso di Jay Hardway sono anche molto melodiche, un po' meno aggressive.

0: Adesso basta parlare, passiamo alla musica. Dunque, comunque ci sentiamo tra poco e mi raccomando, rimanete in ascolto qui su Poliradio.
1: This is Roommates.

0: Probabilmente qualcuno di voi avrà riconosciuto le note di Deutschland dei Rammstein, però stavolta in chiave house, remixata, pensate, dal batterista degli stessi Rammstein, Christoph Schneider.
1: This is Roommates.

0: podcast.
1: Vi ricordo che potete ascoltare questo DJ set e molti altri su Mixcloud. Basta cercare Poliradio, trovate anche le repliche di tutti i nostri programmi. Ma cos'è invece questo riff di chitarra acustica? State ascoltando Destino di Camelpath e Zahir.
2: This is Roommates.

Avete appena ascoltato Transpiration di iCube, un DJ francese. Pensate, questa canzone è del 2012, ma rimaniamo in quegli anni, precisamente nel 2009, con un remix di una canzone di DJ Mehdi, si chiama Signature, remixata tra l'altro da Thomas Bangalter. Indovinate chi è? Quello con l'elmetto argentato dei Daft Punk. E tra l'altro, collegamento dei collegamenti, DJ Mehdi, che era della Headbanger Records prima che passasse a miglior vita. E la Headbanger Records è stata fondata, pensate, dall'ex manager dei Daft Punk di quegli anni. E questa canzone è un sample perfetto, dura un minuto o due, ha bisogno soltanto di qualcuno che gli dia una batteria. E questo Thomas Bangalter lo sapeva. This is Roommates.

0: E dopo aver ascoltato un remix di Soul Wax della canzone Hey Boy, Hey Girls dei Chemical Brothers, che forse qualcuno di voi avrà riconosciuto, rimaniamo sempre nel panorama Electro House con i Digitalism. Si tratta infatti di Blitz.
1: This is Roommates.

0: Siamo arrivati quasi alla fine di questo DJ set. A me sta venendo la pelle d'oca con questi cori tribali. State ascoltando Tibet di Argy, un DJ set tech house fortissimo che ha spopolato nel 2024 con la canzone Aria nell'album New World. Sentite che forza!
1: This is Roommates.

Bumbum.

0: E siamo giunti al termine di questa serata, di questo DJ set che potrete ascoltare su Mixcloud, cercate Poliradio, Roommates. Quest'ultima era sempre di Argy, si chiama Boom, anche questa davvero è un boom assurdo, una cosa che fa accapponare la pelle per me. Suona quasi distopica, davvero mette un'angoscia assurda secondo me, ma anche il bello della musica, farti provare queste emozioni così forti. Ciao ragazzi.
1: This is Roommates on Poliradio. You're listening to Poliradio Extra in the night.
2: Yeah, yeah. Yo, Black, it's time.
3: Word.
2: Bird's timing. It's time, man.
3: All right, begin.

Pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

You're listening to the coolest music on Extra. Hip-hop

東京に行くのを拒むのか。その意味が全くわからない。あなたには力がある。間違いなく私の目で今まで見てきたが、

0: siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.
1: Una 984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

MMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando futuro.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: trust it.
1: You don't hear him? You hear this more?